Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: meno.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Si parte, eccomi qui, Tony Sica, come sempre dalle 6 alle 9 a tenervi compagnia, a chiacchierare, ma a dare anche spunti che arrivano dalle notizie e le curiosità di questo martedì 15 settembre. Buongiorno a tutti voi. Partiamo anche con i punti fermi. Il nostro numero SMS e WhatsApp 335 30 10 25, messaggi che andranno anche in sovrascrizione al 266 del digitale terrestre, dove potete seguirci in radiovisione, e poi c'è la nostra app RTL 102.5 Play. Come state? Come va questo martedì? L'abbiamo detto ieri, una settimana che significa di rientro a tutti gli effetti, anche per i tanti studenti che sono all'ascolto, forse anche per qualche esame settembrino per gli universitari. Insomma, ne parleremo nel corso di queste tre ore. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, inizia così la nostra mattinata, il nostro 15 settembre, con le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, un brano che racconta l'esigenza comune di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi, abbandonando la ricerca poi di perfezione che ci viene richiesta, in ultima analisi di essere pienamente umani, che è la cosa di cui abbiamo più bisogno, accettando tutto quello che c'è esternamente e internamente a noi. Adesso Barry Can We Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Annalisa con Maschio alle 6:11 qui su Radio Z. Iniziamo dai primi saluti. Pio ci scrive al 335 30 10 25 già in auto, in realtà non per andare al lavoro ma per una nuova bella esperienza, è quanto ci scrive, quindi goditela tutta, caro Pio, quando te la sentirai ci dirai anche di più. Salutiamo anche Tiziana, Mariella e Nicoletta, questi primi messaggi che arrivano qui su Radio Z.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

scusa Caterina, primogenito alle 6:15, questo ragazzo classe 2004, un cantautore della periferia romana, è certamente tra i nomi più interessanti della nuova scena cantautorale proprio che della nostra nazione. In questa scusa Caterina parla di quanto una relazione già rovinata dal disamore può essere poi rovinata ancora di più dalla condiscendenza che spesso no, si racchiude nelle mura domestiche di una vita un po' consumata. Adesso ci affacciamo al panorama internazionale con Michiko.

0: Capo Plaza con Caprisan alle 6:21 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Allora, nel corso della mattinata parleremo di diversi personaggi, di diverse iniziative che ci sono state. Stiamo raccogliendo il tutto anche dalla nostra rassegna stampa alternativa e sfogliando un po' le pagine dei giornali. Questo succederà tra poco, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Restiamo nella scena urban rap con Jimmy Nate.
1: Non mi nominare, vuoi bugie te ne do, la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

C'è Jimmy Neyro e allora alle 6:23 stiamo per raggiungere la prima mezz'ora insieme qui su Radio Z. Lui Jimmy Neyro, che è stato anche decretato all'Arena di Verona il 2 settembre alla fine del Radio Z Future Hits, l'artista più interessante tra le nuove proposte. E adesso andiamo invece dalle conferme, coloro che hanno anche ottenuto il titolo del Power Hits Estate 2026, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Zeta.
1: Radio Zeta, breaking news.
2: Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. Zelensky accetta ma chiede garanzie. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader degli Stati Uniti. In Europa intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Nelle scorse ore un caccia della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata, anche l'ONU denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito di Mattarella. E infine il calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. È tutto.
3: Meteo Zeta.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata complessivamente di bel tempo sul nostro territorio. Prevarrà il sole, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Il contesto climatico si presenterà ancora estivo sull'Italia con valori massimi fino ai 30 gradi. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere,

0: Alfa, vabbè, ciao alle 6.38, più che ciao, buongiorno a tutti voi da Tony Sica, questo è il Buongiorno Z, tra poco parliamo di Kimi Antonelli, adesso pubblicità.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.it. ingegneria.polimi.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: E parliamo di Kimi Antonelli, ma ne parliamo in una versione inedita perché il ragazzo ha voluto incontrare Elpis Hollywood.

che è un'associazione che dal 2005 si occupa di bullismo e cyberbullismo, ha voluto parlare con i ragazzi, ha cercato empatia, ha raccontato anche le sue esperienze di attacchi social, di quando ha dovuto scorare il suo profilo social, e quindi un'anima che continua a sorprendere, quella del campione Kimi Antonelli.

0: Emma con Fabri Fibra antidroga alle 6.43 qui su Radio Z. Buongiorno Z, stiamo parlando di Kimi Antonelli e l'incontro con i ragazzi di Elpis Ollus, un Ollus che si occupa di bullismo e cyberbullismo. Tra poco capiamo cosa ha detto.
1: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In questo martedì 15 settembre chiudiamo il cerchio su Kimi Antonelli, che ha incontrato appunto questi ragazzi di una fondazione che si occupa di bullismo e cyberbullismo. Allora ha detto: chiedete sempre aiuto se siete vittime di bullismo, perché da soli non se ne esce. E poi ha aggiunto, tra le tante cose: inseguite i vostri sogni, perseguiteli con passione. Trovate l'approfondimento sul Corriere della Sera, dove ci sono anche un po' di testimonianze dei ragazzi che hanno incontrato il campione, di come ne sono usciti fortificati. Complimenti a loro. Quindi adesso invece c'è Shiva, questa è Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Shiva con le sue bugie alle 6.53, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Tra poco leggiamo anche un po' dei vostri messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25, per capire come va anche il vostro martedì. Adesso LB1, I Need a Sing, Show Me Love.

Una tipa come me ci pensa Anna a chiudere la nostra prima ora. Un disco, un singolo che arriva dal 2024. E allora i vostri messaggi, ce n'è uno molto particolare che racchiude una certa disperazione, devo dire. Ieri mi hanno interrogato in economia e oggi interroga in tedesco. Ma possibile che appena è iniziata la scuola e già tutte queste interrogazioni di fila? A me sembra molto strano. Comunque continuate a scriverci al 335 30 10 25 che tra poco approfondiamo altre tematiche insieme. Le 7 in punto, buongiorno.

0: cuore il sole.
1: C'è Tedua con Mai alle 7.02 ad aprire la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e vedo già arrivare in maniera molto molto intensa i vostri messaggi al 335 3010 25. Oltre a leggerli li vedrete anche in radiovisione in sovrimpressione al 266 del digitale terrestre. Rituffiamoci adesso nella musica, confortiamoci con gli ultimi rantoli di questa estate, perché c'è Irama, una delle colonne sonore di questi ultimi tre mesi del 2026, c'è Cabana.

Golden Harry Styles alle 7.09 ed è partita la corsa ai biglietti per i due concerti di Harry Styles a Roma. L'artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto 2027 con il tour Together Together, e tra l'altro sarà un'estate veramente folle qui a Roma, perché oltre a Harry Styles ormai sapete che sono state ufficializzate anche le date degli Oasis, che saranno presenti invece all'Olimpico il 29 e il 30 luglio 2027. È stato annunciato il tutto e ufficializzato anche con uno spettacolo di droni che ormai è andato virale su tutti i social. C'è Saif.

Parlar d'amore c'è, sai, fa le 7:13 qui su Radio Z. Una canzone che non mi ha stancato, non so voi, ma io sento proprio la necessità di cantarla, soprattutto nella parte, no? È una volpe lei, sono un gatto anch'io, e quella roba lì mi fa impazzire. Vabbè, andiamo a Camilla Maglia adesso con Menta.

Chemma Mood con Soldi alle 7:20 qui su Radio Z. Andiamo a evadere un po' di posta. C'è Luca da Milano che dice: buongiorno Z, sveglia presto stamattina per il rientro in università. C'è un

Rockets Eye Animal. Salutiamo anche Matteo che dice: appena uscito dal turno di notte in fabbrica, fuori c'è un'arietta freschissima che sa già d'autunno, bellissima. Adesso dritti a casa a dormire, ma prima un abbraccio a chi è in macchina in questo momento. Ma ti dico, Matteo, non illudiamoci con questa arietta fresca, godiamocela sicuramente, ma non lo so perché magari arriverà un'altra ondata di caldo, speriamo di no. Prima però Fulminacci, maledetto me.

0: Finché non mi seppelliscono alle 7:29, sfogliando ancora i giornali di questa mattina e restando sul Corriere della Sera, c'è anche un bello speciale dedicato ai Pooh, addirittura per i loro 60 anni di carriera, più di 400 canzoni incise, e loro raccontano anche il loro nome, da dove arriva. E sì, se lo state pensando bene, arriva proprio da Winnie the Pooh. Mai pensato fosse un nome sbagliato, eravamo ragazzi e cercavamo un nome facile da ricordare con qualcosa di fantastico dentro, e anche se Winnie the Pooh non era ancora conosciuto all'epoca, sembrava comunque un nome uscito da una fiaba, e una fiaba è stata, una fiaba durata 60 anni. Adesso Julie con Brescia.
1: Andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Giulie con Brescia alle 7.32, abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme e speriamo di averlo fatto tutti serenamente, così come canta la scuola genovese. Abbiamo appena ascoltato appunto la voce di questo ragazzo che riesce a sorprenderci volta dopo volta e a portarci anche in delle riflessioni quotidiane. Adesso Paraci, Broken World.
1: Risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Energia incredibile quella di Miley con Dua Lipa, e qui c'era sicuramente da accendere la TV al 266 del digitale terrestre. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché

0: e 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Sette e 40, ci sono ancora per fortuna i vostri messaggi al 335 30 10 25. Mi ha fatto molto ridere questo messaggio di un'amica che non si firma ma che dice: l'unica cosa che mi rincuora stamattina facendo un'ora di strada per andare al lavoro è che comunque qualcuno sta andando a scuola. Cioè lei è del team meglio lavorare che andare a scuola. Forse ha vissuto male gli anni precedenti, però in realtà ci sta, chi pensa questa roba qui. Adesso Artify. Si swagga.

Swag Music, c'è Artifive alle 7.44 in questo martedì 15 settembre. Adesso continuiamo restando alla musica italiana, ma in realtà non restando in Italia, perché lei è svizzera, si chiama Elea, non è divertente.

Polinesia, c'è Gazzelle qui su Radio Z alle 7.50. Chissà come lui sta vivendo questa data di Roma, anzi queste due date annunciate a Roma dagli Oasis. Lui grande fan dei fratelli Gallagher, quindi vedremo se ci regalerà emozioni anche lui o magari sarà particolarmente ispirato da questa cosa e tornerà anche con un singolo dopo il periodo di pausa che lui stesso aveva proclamato e annunciato. Allora, tra poco altri messaggi al 335 30 10 25. Adesso però c'è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: che non ho in più.
1: Una pena davvero molto interessante, quella di 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più. Saluto Riccardino anche questa mattina, lui ha sempre intuizioni precise, interessanti, che magari prima o poi vi racconteremo, ne prenderemo spunto per dedicare la diretta a qualcosa di questo tipo. Ariana Grande.

sguardo in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Marea. Coiz e Fra Quintale, Alta Marea, direttamente dal 2023, una accoppiata sicuramente inedita, ma che ci piace assai. 7.59, si chiude anche la seconda ora insieme del Buongiorno Z, continuate a scrivere i vostri messaggi, a raccontarci il vostro martedì 15 settembre al 335 30 10 25, tra poco si ricomincia proprio da voi perché ci aspetta un'altra ora insieme, restate qui. Le 8 in punto, buongiorno!

0: per noi un'altra collaborazione appena arrivata, fresca, quella di Gelie con Achille Lauro. Un Achillone che si è prodigato nella lingua napoletana, devo dire, molto molto bene, quindi complimenti a lui. Adesso andiamo da Giuse Delizie, Los Angeles.
1: Posso apprendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Male c'è Madame alle 8 e 10 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Questi primi giorni di scuola mi stanno regalando, tramite i vostri messaggi al 335 30 10 25, delle immagini stupende, commoventi. Non so se sto invecchiando e questo cambia la mia prospettiva sul mondo, ma c'è il messaggio di Daniele che mi ha commosso molto. Nella sua semplicità dice che sta aspettando nonno Gaetano per andare a scuola. Quindi i nonni sono una roba meravigliosa, teneteveli stretti, apprezzate ogni momento con loro. C'è Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Flamenco Paranoia Samurai J qui su Radio Z, lui che ha avuto un anno stupendo, il nostro amico Gennaro, e speriamo possa continuare in questo modo. Adesso ci affacciamo al panorama internazionale, c'è Beyoncé.

Blunt Swishland, 8:20, c'è Da Soup a tenerci compagnia, a tenerci alto il morale. È un disco che arriva dal 2019, un'altra bella immagine che ho da raccontarvi, eccola qui. Ciao Tony, potresti salutare tutti i bimbi che stanno andando a scuola col piedibus e ti stanno ascoltando con lo stereo appeso al collo di un volontario. Cioè, questa immagine è stupenda. Sono 18 bimbi della linea Via Fiume. Grazie per questa immagine. Io vi abbraccio e saluto tutti. Buon inizio scuola e andiamo con la carica dell'estate. Partenope.

0: Partenope e The Colors con Serena Brancale, Merkel in Cremont alle 8:22 e tra poco ascolteremo un altro duo. Tra questi due c'è Lorenzo Giovanotti, che ha detto delle cose bellissime nei suoi ultimi live a Roma. Ha detto: non possiamo scegliere in che direzione soffierà il vento, ma possiamo scegliere come reagire alla direzione del vento per andare avanti. E questa è la sua DNA in compagnia di Gabri Ponte. L'ascoltiamo qui su Radio Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in Europa l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il leader degli Stati Uniti. Beppe Grillo ha attaccato il partito che ha fondato Movimento Zero Stelle, ha scritto sul suo stato WhatsApp. Filtra l'idea che l'ex comico sia sempre più intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito da presentare alle prossime elezioni per mettere in difficoltà gli ormai ex amici. Infine il calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. 8:30, questa è Radio Z, adesso la linea va ai colleghi del meteo, restate qui con noi.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata complessivamente di bel tempo sul nostro territorio. Prevarrà il sole, ad eccezione delle estreme regioni meridionali, dove saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Il contesto climatico si presenterà ancora estivo sull'Italia, con valori massimi fino ai 30 gradi. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Estate del 2022, la dolce vita, Fedez, Tananai e Mara Satei alle 8:37. Abbiamo rinfrescato la memoria con questo singolo. Adesso pubblicità.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Artify5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Salutiamo anche Martina che scrive al 335 30 10 25, dice che oggi è un giorno particolare, 20 anni di matrimonio e poi i suoi figli, uno terza media e l'altro quinto superiore, e aggiunge un bel che bella la vita. E ci uniamo sicuramente a te Martina, buona giornata. E ancora Maria Sofia che ha iniziato la scuola, così come Alessandro, il giovanissimo Jacopo che dice che ogni mattina ci ascolta sempre. Voglio abbracciare forte in questo martedì 15 settembre tutti voi. Arriva Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Real good.

0: to the blog era one time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa alle 8:43, uno di quei brani che dovete associare assolutamente al videoclip, quindi vi consiglio ancora una volta di accendere la vostra TV sul 266 del digitale terrestre. Adesso un bel terzetto che ci porta alla nostra e la loro ordinaria follia. Stiamo parlando di Promessa, Franco 126 ed Idua.

Uragani Clara alle 8:48 qui su Radio Z, facciamo l'ultimo giro di saluti di questa mattinata, saluti che arrivano al 335 30 10 25. Buongiorno Tony, sono Maria Lucia della provincia di Pistoia, faccio un in bocca al lupo al mio nipotino Mattia che oggi inizia la prima elementare. Daje Mattia, un bel daje anche per te. Maria Lucia, continua soprattutto ad ascoltarci perché questo ritmo assolutamente serve, e noi abbiamo ancora impresse le immagini di questo weekend dove questi due amici hanno creato una cosa straordinaria che dura da 30 anni. Stiamo parlando di Marrakech e Guè, Casini.

Marrakesh con Guè Casini alle 8.52. Passiamo da una collaborazione all'altra. Dopo due amici, uno straordinario quartetto in realtà, Frezza, Jimmy Neyro, Reversal e Young Snap con

0: Drop Dead, c'è Olivia Rodrigo a chiudere le nostre tre ore insieme. Questo è il Buongiorno Z, un replicato buongiorno a tutti voi per chiudere almeno quella che è questa prima parte di giornata. Ma eccolo lì che arriva con un passo sempre più deciso, il nostro Luigi Provenzani, pronto con il suo Turbo Z. Quindi restate qui perché la giornata è ancora lunga, sarà ricca di notizie, curiosità e di buona musica. Noi ci ritroviamo domani alle 6. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9, buongiorno.
2: Turbo Z.
0: Le 9 in punto, inizia Turbo Z. Buongiorno e buon martedì, è il 15 di settembre. Io sono Luigi Provenzani e questo buongiorno arriva particolarmente anche a chi è bloccato nel traffico in questi giorni particolari di rinizi, se si può dire, no? Perché ricominciano le scuole, tanti di noi sono tornati al lavoro, ma insomma il traffico non fa altro che aumentare. Anche chi magari si muove con i mezzi pubblici ha i primi disagi, purtroppo, e Radio Z è qui per questo, per tenervi compagnia e per cercare in qualche modo di tirare su il vostro morale con la nostra musica, naturalmente. E vi diamo anche la possibilità di sfogarvi se vi va. C'è il 335 30 10 25, il nostro numero per SMS, WhatsApp, anche messaggi vocali, l'ascolto e poi li riporto in onda tranquillamente senza alcun tipo di problema. Se invece avete la fortuna di essere a casa o magari state lavorando al bar, siamo al 266 di tutte le TV d'Italia o al 735 di Sky. Partiamo con Ariete e Angelina Mango.

Che bella vita, Ariete e Angelina Mango ce la fanno prendere a bene in questa mattinata alle 9:04. Dai che serve un po' di pazienza e un po' di relax, lo stesso stile, no, che ci hanno trasmesso con queste note Ariete e Angelina Mango. Adesso cambiamo un po' stile, perché ci sono Fade, Sfera e Basta. Questa è Pienza in Me alle 9:04 su Radio Z.

Tutto il romanticismo di Tommaso Paradiso racchiuso in I Romantici, il pezzo che ha portato in gara proprio lui, l'ex frontman dei giornalisti, all'ultimo festival di Sanremo, quello del 2026, l'ultimo per quanto riguarda Carlo Conti. Si riparterà quest'anno con Stefano De Martino e c'è tanta attesa di

scoprire quali saranno le novità, di scoprire naturalmente il cast, e non bisognerà aspettare molto, secondo me, per scoprire chi vedremo su quel palco quest'anno, in uno degli eventi proprio più amati a livello nazionale e non solo. Ci sono su Radio Z Karol G e Bruno Mars, questa è Still.

Steel, ci sono Karol G e Bruno Mars qui su Radio Z alle 9:15 con voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Allora, come va questo martedì mattina? Ce lo fate sapere, ce lo fate raccontare, magari anche dai vostri amici, da chiunque voi vogliate. Noi ci mettiamo la musica, come questa, Amélie, non è Francesco.

Mischille Tedua Ambra, 9:21 minuti su Radio Z, con voi al 335 30 10 25. Allora, questa mattinata è iniziata malissimo per Maria, che appena si è seduta alla scrivania con il suo caffè l'ha rovesciato tutto quanto sulla tastiera, che non funziona più, e si sta dirigendo dai tecnici per averne una nuova. Mi dispiace Maria, sono

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, 9:24 minuti, c'è subito un praticamente gruppo di consolazione per Maria, la nostra ascoltatrice che ha appena preso il caffè, oggi l'ha rovesciato sulla scrivania, tastiera compresa. Ti fanno tanti complimenti. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono 6 km di coda per il tamponamento tra quattro camion in galleria, con il traffico che defluisce su una corsia. Più a sud, tra Orvieto e Fabbro verso Roma, sono 2 km di coda per lavori. Anche in questo caso si transita su una corsia, così come sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Torri Pietra verso Roma, dove ci sono 2 km di coda sempre per lavori. Andiamo sulla 14 Adriatica, tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, 4 km di coda per un incidente tra un'auto ed un camion, mentre tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio verso Ancona sono 3 i km di coda causati da un altro incidente. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Bresh da Dio, 9 e 38 minuti su Radio Z. In bocca al lupo a Francesca da Perugia. Dice: mandatemi un po' di fortuna, ho un esame oggi alle 11.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro? Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Allora, ci è arrivato un messaggio su Radio Z al 335-3010-25. Dice: Maria, rallegrati per quello che hai combinato tu, perché in confronto a quello che ho fatto io non c'è paragone. In ritardo ho cercato di fare rifornimento, ho inserito la carta, ho digitato il codice, solo che è andato in stand-by. Sono andata via e mi sono ritrovata un addebito di 103 euro. Qualcuno ha fatto il piano al posto mio, dice la nostra ascoltatrice. Secondo me, amica nostra, è solo la preautorizzazione.

Moving to the Sun, Hugel, I Malangel e Ultranatele su Radio Z alle 9:44 minuti. Sono dal dentista in sala d'attesa, distraetemi, vi prego. Ci scrive Martina da Terni al 335 30 10 25. Per te c'è questa bella collaborazione tra Prima Stanza a destra e Angelica Bove. Piccola magia.

Irama con Nera, 9:50 minuti, buon martedì 15 di settembre da Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25. La nostra amica ha detto che effettivamente la transazione dal benzinaio non le compare più, era la preautorizzazione di 103 euro. Ci ringrazia e dice colazione pagata domani. Ma chi, a tutti gli ascoltatori di Radio Z? E allora se vai in giro chiedi, ma lei ascolta Radio Z? Allora tieni, colazione pagata, così direttamente, mi sembra giusto. E niente, siamo qua a vostra disposizione non solo per darvi buona musica, ma anche per suggerirvi, no? Darvi qualche consiglio, magari la soluzione più semplice del previsto certe volte. C'è Anna, White Girl Wasted.

Anna, White Girl Wasted. Ecco che ora sono ufficialmente sveglio. C'è scritto Andrea da Roma al 335 30 10 25. Vedi l'effetto di Radio Z, lo chiamiamo così, ed ha spaccato tutto anche sul palco dell'Arena di Verona col nostro grande evento del 2 settembre che ha chiuso l'estate che abbiamo passato sempre insieme. E abbiamo davanti un inverno non da meno, che dobbiamo passare sempre insieme sicuramente, ma con la stessa carica dell'estate che ormai ci lasciamo alle spalle, anche se questa sa già un po' d'autunno. Olivia Dean, Baby Steps su Radio Z.

Capo Plaza, resta ancora un po' su Radio Z alle 9.59. Un saluto anche a chi ci scrive. Buongiorno, come sempre vi scrivo dalla Sicilia. Modica, un saluto da Martina, la nostra amica che ci ascolta in questo momento mentre sta preparando qualcosa per pranzo. Mi sembra giusto, l'importante è portarsi avanti e così poi è tutto liscio, no? È tutto in discesa. Se anticipi tutto quello che devi fare, poi guadagni tempo per fare altro da dedicare semplicemente al riposo o a noi stessi. Non dimenticate mai di dedicare del tempo a voi stessi, è una cosa fondamentale, ragazzi. Questa è Radio Z, io sono Luigi Provenzani e c'è la nostra musica, naturalmente. Sono le 10 in punto.

Madonna Danceteria su Radio Z alle 10 e 4 minuti con voi al 335 30 10 25. C'è chi ci ascolta ferma nel traffico da mezz'ora, Eleonora. Lo so, mi dispiace Eleonora, purtroppo bisogna portare pazienza, non è che si può fare nulla quando c'è traffico. Riniziato tutto, è ufficiale, sono riniziate le cose brutte purtroppo che dobbiamo farci. Cerchiamo di tirarci su con la musica. C'è Achille Lauro, La città degli angeli.

Gali Paprika, 10-10 minuti, lo aspettiamo presto con nuova musica naturalmente, lo aspettiamo qui su Radio Z. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani, c'è anche Marco da Milano al 335-30-10-25 che dice terzo caffè della mattina e ancora non ci siamo. Ci sono certe mattine che ne servono più di tre forse evidentemente, attenzione a non esagerare che poi fa male. Martina ha già la prima interrogazione oggi, vi prego portatemi fortuna, ma com'è impossibile? Cioè sono iniziate adesso le scuole, già siamo alle interrogazioni, mamma mia, un po' di tempo per partire almeno, dai. Poi, scusa, ci stai scrivendo da lezione? Brava, siamo fieri di te. Puccio mia e

0: sto con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Ciao Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò, ormai la conosciamo bene qui su Radio Z alle 10.13, canzone viralissima di quest'estate 2026 appena passata, ma continua a girare un sacco sui social e allora gira anche qui su Radio Z, e questa è la nostra regola un po' da un certo punto di vista. Loro invece sono Tame Impala e Jenny, questo è il remix di Dracula.

Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Z. Sono le 10:19 in questo martedì 15 di settembre. Salutiamo Rosa e Paola di Golden Ride Milano, ascoltatrici fedelissime di Radio Z. Grazie per essere con noi sempre, anche oggi. E un saluto che va anche ad Anna Rita, che ci invia una foto del mare, della spiaggia, per farci arrabbiare a tutti quanti, perché io ora la racconto a voi e voi siete in una situazione in cui non siete al mare, no? E vi arrabbiate anche voi come me, lo state facendo. C'è J-Ax.

0: Yeah, vita, morte, miracoli, 10 e 23 minuti su Radio Z, lo zio J-Ax con questo singolo che dà il titolo al suo nuovo album uscito ormai da qualche giorno, da un bel po' di giorni effettivamente, che suona nelle nostre orecchie anche perché tanti pezzi già li conoscevamo molto bene. Grande zio J-Ax, sempre sul pezzo. Ci sono adesso Frida Martini ed Eddie Brock. Questa è una bella novità che si chiama Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z. Nelle scorse ore un Eurofighter italiano della NATO ha battuto un drone nello spazio aereo lituano. Cresce in Unione Europea l'allarme per le aggressioni russe. Intanto il presidente Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto il leader statunitense. Cambiamo argomento. Dopo due giorni di camera ardente si terranno oggi alle 12:30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta a 78 anni. Presenzieranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Meloni. Siamo allo sport, il calcio. Si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma, dilaga l'Inter di Chivu che batte 5-3 l'Udinese in rimonta. Per il momento è tutto, le 10:30 su Radio Z, ci sono le previsioni del tempo, la situazione della viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata complessivamente di bel tempo sul nostro territorio. Prevarrà il sole, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove saranno possibili dei fenomeni a carattere sparso. Il contesto climatico si presenterà ancora estivo sull'Italia con valori massimi fino ai 30 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia Sala. Vediamo le principali notizie. Per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, 5 km di coda tra Valle del Rubicone e Cesena Nord in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Valle del Rubicone e, dopo aver percorso la viabilità esterna, rientrare a Cesena Nord. E per un intervento urgente di ripristino della pavimentazione sulla 14 Adriatica, 4 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. E a chi è diretto sulla 14 consigliamo di percorrere il raccordo di Casalecchio. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima si impiega mezz'ora invece dei normali 10 minuti verso Bologna, e segnaliamo anche un chilometro di coda per lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. In Liguria 2 km per un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa 2 km per un veicolo in panne tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Infine traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia. Tutto.

0: Pensare male, The Colors, Elodie su Radio Z, 10:39 minuti, ancora buon martedì 15 di settembre da Luigi Provenzani, a tutti voi che ci iscrivete al 335 30 10 25, ma non solo, a tutti voi in generale. Sono sul treno, ovviamente siamo in ritardo, Elena da Viterbo. Elena, mi dispiace, però grazie di essere all'ascolto di Radio Z, anche immagino grazie all'app RTL 102.5 Play, rimani sempre connessa. Oh, noi torniamo tra poco, non scappiamo, state qua.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua! Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È questa Radio Z alle 10:42 minuti. Questa è la radio che ascoltate, che vi trasmette il buon umore grazie soprattutto alla nostra musica. In queste due ore che si chiamano Turbo Z c'è Luigi Provenzani, che poi sarei io, non so perché sto parlando in terza persona, e ci siete anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Abbiamo ascoltato questa canzone anche in versione live sul palco dell'Arena di Verona e la riascoltiamo qui su Radio Z. Cucumari, Napoleone.

Cucù Marie su Radio Z alle 10.45, questo è Turbo Z. Oggi compleanno della mia migliore amica, fatele gli auguri, si chiama Arianna. E allora tanti auguri ad Arianna, ma non so chi te li fa questi auguri. Sicuramente te li facciamo tutti noi di Radio Z, però questo è poco ma sicuro, assolutamente. Allora, altri messaggi, un saluto a tutti quelli che hanno già guardato l'orologio pensando quanto manca al pranzo.

0: Perfetto.
1: Serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso dal 2025. Sembra quasi di quest'estate in realtà questa canzone, perché le loro voci comunque hanno popolato con questo pezzo e con altri tutte le nostre serate, ma non solo le serate, anche le nostre giornate in quest'estate appena

conclusa l'estate 2026. Lei invece è tornata rimuovendo il cognome, la chiamiamo solo Miley, Miley Cyrus, va bene? Questa è Bass Persuades. Let's go.

0: Cadillac, Gue, Tony Pitoni e Shablo, 10:59 su Radio Z a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo martedì 15 di settembre, perché ora inizia Destinazione Z. Per le prossime due ore Mario Vai è pronto a tenervi compagnia. Qualche ultimo saluto: la nostra amica Beatriz dice: io non preparo il pranzo senza la mia Radio Z, grazie a tutti e buon martedì. Grazie a te Bea per essere sempre all'ascolto e per essere sempre in cucina, ci fai venire fame a tutti, anche solo con l'idea che tu ti metti e inizi là a preparare il pranzo, già viene immediatamente fame a tutti quanti. È un effetto collaterale che dobbiamo fare. A domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, allacciate le cinture di sicurezza, siamo pronti al decollo anche oggi, precisi e puntuali con la vostra Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni mattina qui in diretta su Radio Z dalle 11 alle 13. La voce che vi accompagnerà in queste due ore di pura musica è quella di Mario Vai. Buongiorno a tutti quanti voi e bentrovati, grazie per essere qui in nostra compagnia anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se siete in giro c'è anche l'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi, oltre che ovviamente la radiovisione streaming per poterci portare ovunque voi andiate. Direi che possiamo partire con la vera protagonista di Radio Z, che è la musica. Arriva lei, che è tornata sulla scena in questo 2026 con il suo nuovo album che si intitola Disincanto. Arriva Madame con la sua Mama, non mamma. Partiamo, vai!

La voce inconfondibile di Madame alle 11 e 3 minuti qui su Radio Z con la sua Mama non mama. E allora 335 30 10 25, cosa state combinando in questo martedì 15 di settembre? Fatemelo sapere, raccontatevi, ovviamente facendomi sapere anche se siete tornati al lavoro o se siete già tornati anche a scuola. Si balla Dance No More.

0: Terminato il tour estivo e già pronto per quello autunnale. Coez, che abbiamo ascoltato qui su Radio Z con la sua È sempre bello, non vuole fermarsi e in questo 2026 tornerà a Roma per 3 date già sold out. Ma non solo Roma, ci sono date anche a Torino, Milano, Bologna, Genova. Insomma, un bel autunno aspetta questo cantautore rapper che amiamo veramente tantissimo. Arrivano qui su Radio Z Angelina Mango assieme a Marco Mengoni. C'è la loro Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voce, signore e signori, quella di Angelina Mango assieme a Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, un singolo che è arrivato a giugno e che è riuscito a conquistare il disco d'oro e ovviamente la vetta delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. 11:14, proseguiamo con

0: con la produzione di Mace, un brano che si muove tra elettronica e suggestioni psichedeliche. Stiamo parlando della prima collaborazione tra Salmo e Colapesce che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, Cattive Abitudini, uscita a maggio, che abbiamo ritrovato in questo martedì 15 di settembre, 20 minuti dopo le 11. Ancora buongiorno a tutti quanti voi e bentrovati, grazie per essere in nostra compagnia in Destinazione Z, che vi guida fino alle 13. Arriva un ragazzo giovanissimo, lui si chiama Gabriele Tosti, ma il nome d'arte è Primogenito. Arriva qui il suo brano che si intitola Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

classe 2004, dalla periferia romana, Gabriele Tosti, nome d'arte primogenito, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua scusa Caterina. Nel frattempo ci spostiamo sulla scena internazionale con il disc jockey e produttore discografico Lost Frequencies.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Segnaliamo 5 km di coda in aumento tra Valle del Rubicone e Cesena Nord per incidente. Si passa su due corsie in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Valle del Rubicone, dopo aver percorso la statale 9 di Emilia, rientrare in autostrada a Cesena Nord. E per un intervento urgente di ripristino della pavimentazione, sempre sulla 14 Adriatica, 1 km di coda in diminuzione tra Bologna e Borgo Panigale, raccordo di Casalecchio verso Ancona. E chi dalla 1 è diretto sulla 14 oppure sulla 13 Bologna-Padova, in alternativa può percorrere il raccordo di Casalecchio per evitare il tratto interessato dai lavori. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, coda per incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, e per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano più di 40 minuti, il doppio del normale. Infine Liguria sulla 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria, 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto.

0: Where is my husband? 36 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z. Allora rimanete lì perché la musica, quella bella, quella di Radio Z, continua.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Eccoci qua, 38 minuti dopo le 11, ancora ben trovati su Radio Z. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, fino alla pausa pranzo. 335 30 10 25, che combinate in queste giornate in cui siamo un po' in transizione tra l'estate verso l'autunno? E arriva un brano che non è proprio un brano come ci suggerisce il titolo, in realtà è una canzone d'amore. Ce la cantano Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

E dopo la melodia antidroga di Emma e Fabri Fibra, 42 minuti dopo le 11 su Radio Z, devo dire che mi state un po' rimproverando al 335 30 10 25 Mario, e non ci ricordare che arriva l'autunno, noi chiamiamo l'estate. Lo so ragazzi, purtroppo però non è colpa mia, le stagioni sono quelle che sono e tra poco ci godremo l'autunno che ha anche dei risvolti positivi, ma per voi che amate l'estate vi metto un disco che ci riporta un po' sulle spiagge, il tormentone estivo firmato Francesco Gabbani, Summer Funk.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La nostra Margherita, dito della piaga, che fastidio, 48 minuti dopo le 11 qui su Radio Z, lei che ha portato questo brano al Festival di Sanremo e che ha vinto la serata delle cover con Dito della Piaga, con, se, buonanotte, con Tony Pitoni, scusate, abbiate pazienza. Ad ogni modo, stavo per dire questo perché Tony Pitoni si vocifera possa essere uno tra i co-conduttori addirittura di una serata del prossimo Festival di Sanremo, o magari potrebbe essere tra i bieghi in gara. Insomma, sembra proprio che Stefano De Martino, Tony Pitoni, lo voglia con lui in questa edizione 2027 del Festival, e noi in caso non vediamo l'ora. Arriva Shiva, la sua Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

tratto dall'album Vangelo, Shiva sforna la sua bugie. 52 minuti dopo le 11 qui su Radio Z, giro saluti al 335 30 10 25. Sono Camilla, in viaggio per Roma. Ci tenevo molto a salutare i miei colleghi Giulia, Andrea e Nicola, che sono attualmente al lavoro e vi ascoltano ogni giorno. Bacioni, grazie Camilla, un saluto ai tuoi colleghi e grazie perché insomma sostenete Radio Z ogni giorno. Noi vi regaliamo tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Arriva Sunshine, cioè Jungle.

Roseville, la sua click boom, 59 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora lì presenti su Radio Z. Questa è Destinazione Z, lo sapete, vi accompagno io che sono Mario Vai fino alle 13 anche in radiovisione. Mi sono anche messo la camicia bianca per tutti quanti voi, per essere elegante per tutti i nostri amici ascoltatori. Sono qui in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e continuate a mandare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Restate lì, la musica continua. Mezzogiorno spaccato.

L'unico e il solo Tommaso Paradiso che in questa estate 2026 si è lasciato andare ad una canzone meravigliosa che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, Agitare Coca-Cola. 12:03 sul cronometro di gioco, continuiamo l'avventura con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione solo qui su Radio Z, in Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Non solo grandi chicche internazionali, anche musica italiana del momento, insomma tutta la musica più bella. C'è Karol G.

0: one, only there.
1: Annalisa Mon Amour, 12 e 9 minuti, lei che si prepara al suo primo grande San Siro, segnatevi la data, 12 giugno 2027, una grande festa per celebrare una grandissima artista della nostra musica che non si ferma e continua a crescere sempre di più. Questa è Radio Z, Destinazione Z, io sono Mario Vai e stiamo per ascoltare un brano di un ragazzo che si prepara a fare un giro in Europa, perché ha annunciato sui suoi profili social un tour europeo che lo porterà in città come Londra, Parigi, Berlino. Stiamo parlando di Ernia e lo riascoltiamo qui su Radio Z con la sua dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica 13 minuti dopo mezzogiorno in questo martedì 15 di settembre, ancora in bocca al lupo a questo ragazzo che partirà alla volta dell'Europa per diffondere il suo verbo in città come Londra, Parigi e Berlino. Torniamo invece in Italia con un brano che abbiamo cantato e ballato sulle spiagge italiane, un brano romantico ma anche molto sensuale. Lui è Irama, arriva a Cabana.

0: Era lei, la nostra Anna, Dripping in Milano. Era il 2021, altri tempi, per un artista che nel frattempo ha lanciato due album ed è lanciatissima nell'Olimpo dei big della scena italiana contemporanea. Vera Baddy, album del 2024, e quest'anno Million Dollar Babe, uscito quest'estate, che ha scalato tutte le classifiche. 12 e 19 minuti, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che vi accompagna serenamente, mi verrebbe da dire, verso le 13, verso la pausa pranzo. Perché serenamente? Un po' perché sono sereno io, un po' perché il brano che sta per arrivare qui su Radio Z, firmato Giuli e Bresh, appunto, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ma che meraviglia, avete scritto un messaggio bellissimo al 335 30 10 25. Serenamente è la canzone su cui ci siamo dati il primo bacio quest'estate. Ce lo scrive Martina, che saluta il suo Tommaso. Sono fidanzati da pochissimo, ma si vogliono tanto bene. Che meraviglia, questi sono i messaggi che voglio leggere ogni mattina. 12:22 minuti, continuiamo ovviamente con la musica sempre protagonista su Radio Z, c'è Sfera Ebbasta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla cronaca, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa nell'incidente nella laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino che viaggiava col marito Sean Micheli, morto nell'impatto. I due erano su un barchino che è stato speronato da un taxi nautico.

0: Voltiamo pagina, l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Gli Emmy Awards 2026, la serie horror comedy di Apple Windows Bay conquista 14 statuette ed epita miglior dramma. La platea ha poi dedicato una standing ovation a Michael J. Fox. Infine lo sport e il calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. La Roma fuori casa ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 contro il Parma. L'Inter ha battuto 5-3 l'Udinese in rimonta. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con ancora condizioni meteo estive sulla nostra penisola, tempo ampiamente soleggiato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità all'estremo sud, poiché vi è un'area di bassa pressione sul Mediterraneo orientale. Il tutto con clima ancora caldo, tipicamente estivo, senza eccessi, valori diurni comunque prossimi ai 28-30 gradi un po' ovunque. Dettagli ulteriori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Via Radio.

Reduce dal suo primo San Siro, Tedua, mai 12 e 33 minuti. Peraltro c'è qualcuno che lo dà tra i favoriti per entrare tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo, targato Stefano De Martino. Beh, insomma, sarebbe una grandissima consacrazione per lui.

0: rabbia?
1: Maledetta rabbia firmata da Blanco 39 minuti dopo mezzogiorno. Non temete, la musica qui su Radio Z non finisce e prosegue. H24, restate lì, a tra poco.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Eccoci tornati, 12 e 41 minuti qui su Radio Z, in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Non solo musica italiana, abbiamo anche delle belle chicche internazionali solo per voi che ci riempite di messaggi al 335 30 10 25. Visto l'orario, approfittatene anche per mandare i vostri piatti che state per mangiare adesso in pausa pranzo, così rubo qualche idea. Dicevo, qualche chicca internazionale arriva. Animal.

Cat's Eye, Animal, 44 minuti dopo mezzogiorno al 335 30 10 25. Io chiedo, voi rispondete tagliatelle alla bolognese, ci scrivete, oppure vabbè, loro sono due grandi fan di Destinazione Z e devo dire anche buon gustai, perché mi mandano sempre la foto della parmigiana di melanzane. Complimenti a voi. Arriva il sole.

Non ha certo bisogno di presentazioni, un brano famosissimo cantato da Lazza, Cenere, 12:50, minuti peraltro devo dire che è uno di quei brani che io trovo più spesso nelle caption, come dicono i più giovani, nelle caption dei post su Instagram, perché devo dire che è un brano che ha un testo veramente molto molto profondo e interessante. Se cantate questo brano, leggete con attenzione il testo, che trovate dei significati che a primo acchitto non scoprite, quindi insomma andate un po' a scavare nelle canzoni, che a volte trovate veramente dei significati incredibili. Arriva Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, si balla qui su Radio Z alle 12:50 in Destinazione Z.

Gennaro Amatore, in arte Samurai J, Flamenco Paranoia, 12:53 minuti, una melodia che abbiamo sentito a tutto volume in quest'estate 2026 che ci accompagna in questi giorni dove l'autunno è più vicino e l'estate è più lontana. Niente paura, troviamo il bene anche nella stagione delle foglie gialle che secondo me ci dà un po' di relax e di tranquillità che non guasta dopo esserci divertiti tanto durante l'estate. 12:53, andiamo verso la chiusura di Destinazione Z e cominciamo con Lose Myself.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: polvere, Olli, chiude ciliegina sulla torta di questa Destinazione Z di oggi, 12:59 minuti. Grazie a tutti quanti voi, popolo di Radio Z, per averci seguito sino a qui. Io, Mario Vai, torno domani puntuale dalle 11 fino alle 13 per tenervi compagnia con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Adesso lui, l'uomo che fa girare la testa a tutte le donne, signore e signori, purtroppo è fidanzato, mi dispiace, ma potete accontentarvi di ascoltarlo fino alle 15, Davide Guerra. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno!
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo martedì 15 settembre 2026. È anche la metà del mese, quindi siamo proprio alla metà della giornata e alla metà del mese, non della settimana purtroppo, perché è ancora martedì. Domani, piccolo sforzo, piano piano, le 13 in punto, iniziamo un nuovo appuntamento di Zetagram. Io sono Davide Guerra, ringrazio come sempre Mario Vai per la gentilezza e il modo in cui, il modo unico in cui mi presenta ogni giorno. Vi prendo in custodia e vi accompagno alle ore 15, quando poi incontreremo Nicolò Giustini. Ma il viaggio è lungo, ci sono i vostri messaggi, ci siete voi, ci sono i racconti e soprattutto, signori, c'è la musica, protagonista assoluta sempre e comunque. Si parte con Safe, Parlar d'amore su Radio Z. Buongiorno.

Parlare d'amore lo si fa spesso attraverso la musica, anche qui su Radio Z. Safe ad aprire questo appuntamento di Zgram 5 minuti dopo le 13. Vi ricordo sempre che potete seguirci anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre per seguirci anche dalla vostra TV. Qui vedo insieme a Elvis Crespo la Graziosa.

Plaza, 13 e 12 minuti, grazie alla strada ho fatto strada, cioè lui racconta come pur essendo un quartiere piccolo e che poteva essere problematico per tanti, per lui invece il modo di raccontarlo e il raccontarlo gli ha fatto fare carriera, cosa che ha tanti vantaggi, ma non soltanto. Infatti dice: nessuno mi chiede come sto, no? È anche questo il gioco che fa lui, che ha finito da poco i live, 13 e 12 minuti su Radio Z. Passiamo adesso a un Big Five, così lo chiamano, ma lui si chiama Arti Five. Questa è Swag Music su Z.

5, ma tu sei Arti 5, 13 e 15 minuti su Radio Z. Buon martedì a voi che siete all'ascolto in questo istante, che avete scelto Radio Z, e se vi va potete essere anche parte attiva di questo programma come di tutti gli altri con un sms o un messaggio WhatsApp al 335 30 10 25, anche solo per raccontarci il vostro martedì in nostra compagnia, se state già mangiando, se siete di quelli che mangiano presto, come si dice, con le galline, no? Perché pare che, sono curioso, a volte usiamo dei modi di dire e non ne sappiamo le origini. Chissà da dove è nato mangiare con le galline, si intende mangiare presto. Lo scoprirò e ve lo comunicherò. Solo informazioni importanti in questa puntata di Zetagram.

Scelte stupide, Fedez e Clara, 13 e 21 minuti su Z. Arrivano anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao, mi chiamo Miguel, sono in macchina con i miei amici, stiamo tornando a Brescia. Il mio amico Emiliano ha fatto l'esame d'inglese per l'università e speriamo, augurategli buona fortuna, grazie alla miglior radio di sempre. Grazie a te per queste belle parole e assolutamente sì, buona fortuna, ma in realtà buona fortuna l'aveva augurato prima, cioè adesso oramai quel che è stato, dovrà uscire immagino il voto, però dipende da quello che c'è stato prima. In ogni caso incrociamo le dita per lui. 22 Simba.

0: facile uno in più.
1: Due passi dal cielo ma non un in più, lo dice 22 Simba su Z, 25 minuti dopo le 13, sempre in vostra compagnia anche insieme ai vostri messaggi. La domanda è: al 15 di settembre c'è ancora qualcuno che è in vacanza? Perché questo vogliamo sapere noi, di questo siamo curiosi, vogliamo vivere e rosicare delle vacanze altrui, per chi ovviamente le ha già fatte, per chi ancora non le ha fatte, per chi non le farà

0: Enough is enough, questo è il titolo della canzone di Post Malone che abbiamo ascoltato insieme su Z, 13:38 minuti, è il momento di una piccola pausa e poi ritorniamo insieme.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Venti minuti alle ore 14 su Radio Z con Zetagram. Siamo quasi vicini alla metà di questa puntata e immagino anche voi siate quasi vicini o alla digestione o all'indigestione, nel senso che magari avete mangiato anche troppo. In ogni caso la compagnia e la musica la scegliamo noi per voi e immagino che voi a vostra volta ci scegliate ben per quello. Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, hanno fatto una hit clamorosa in quest'estate 2026 che ascoltiamo e riascoltiamo insieme. Si intitola Partenope.

Partenope, Partenope, 13:43 minuti su Radio Z. Allora, c'è un momento, o più momenti, in cui bisogna anche darsi un, non un tono, un ritmo, e quindi dire andare, bisogna fare, bisogna creare idee, eccetera, eccetera, eccetera. Tradotto in un'altra lingua, questa si chiama Dale, che è proprio la canzone.

0: Franco 126 insieme a Elea, Occhi Ingenui è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, 13:49 minuti. C'è chi ci scrive che un amico, l'amico Sisso, ha appena mangiato un arancino. Beato lui, potrei aggiungere. Questa cosa in questo momento poi mi hai fatto venire proprio quella voglia lì. E che dobbiamo fare? È un po' lontana la Sicilia, quindi non si può fare, ma ci consoliamo con la musica internazionale, un po' come l'arancino, se vogliamo. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Girl Next Door, 13:53 minuti. C'è chi all'ascolto ha fatto i compiti, come Pietro dice: guardato mamma, ho guardato Chiedimi se sono felice, ma non mi è piaciuto per niente. Vabbè, gusti sono gusti. E poi sì, ti faccio l'in bocca al lupo per l'ultimo esame della sessione domani. Dagli tutto, Pietro, non mollare.

21, questa si intitola Moon ed ha una percentuale al posto delle due O, perché se ricordate l'album nella quale si trova questa canzone è Carattere Speciale, e dove appunto da Supreme si era divertito a utilizzare i caratteri speciali al posto di alcune delle parole. Tra l'altro album molto molto bello, secondo me, se non l'avete ancora ascoltato andate a recuperarlo perché vale la pena. Se anche a livello comunicazione, è proprio il suo modo di comunicare di da Supreme che a me è sempre piaciuto tantissimo. Siamo in chiusura della prima ora insieme, ma ce n'è un'altra, quindi non vi preoccupate e rimanete lì comodi. Sono le 14, caffè?

Woman Peggy Q insieme a Ayra Starr su Z, 3 minuti dopo le 14. Apriamo così la nostra seconda ora insieme, quella di Zetagram. Dalla musica internazionale torniamo in Italia. Faccia Nuvola si intitola Portami a ballare in primavera su Z.

Bellissimissima di Alfa su Z, 14:10. Ogni volta che penso a questa canzone mi viene in mente nei suoi live, quando appunto prendeva una ragazza dal pubblico e la portava sul palco, e mi sono sempre immaginato cosa potesse sentire e provare quella persona, no? Che è lì a vedere il suo idolo e poi dopo un attimo ci si trova di fianco e davanti a migliaia di persone, come se fosse quasi parte di quello show e di quel live. Buon martedì a voi, questo è sempre Radio Z, Z Gram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 in mia compagnia. Festeggiano 30 anni di amicizia Marracash e Gue insieme con Casini.

Marrakech e Gue, 30 anni di un'amicizia veramente bellissima che oltre a essere un'amicizia ha creato anche musicalmente parlando tanto, di cui abbiamo avuto il piacere anche noi, diciamo, di usufruirne, e non soltanto come adesso ascoltando in radio, ma anche live per chi c'è stato nei giorni scorsi a Milano. 14 e 14, se vi va, esprimete un desiderio adesso. Another insieme a Emily Warren, si intitola Silver Lines.

100 occhi quelli di Big Mama su Z, 14 e 19 minuti, sempre in diretta con voi fino alle 15 con il sottoscritto e Zetagram, e stanno arrivando anche i vostri messaggi di chi in vacanza non c'è in questo momento, probabilmente chi è in vacanza sta facendo il bagno quindi non ascolta. 335 30 10 25 se vi va, e se non siete in vacanza so che vorreste fare questa cosa che è il titolo della canzone, cioè Moving to the Sun.

Moving to the Sun, 14:22 minuti, andare verso il sole, e che può essere anche un'immagine metaforica molto bella, oltre che un'immagine reale di chi va al caldo, al sole, anche se ne abbiamo avuto anche abbastanza da questo punto di vista. Nerissima Serpe e Fritu su Zeta alle 14:22 minuti. Questa si titola Ridere di te, se vi va continuate a raccontarci al 335 30 10 25, il vostro martedì. Ho aspettato

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto guardando.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla cronaca, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa nell'incidente nella laguna di Venezia. Si tratta della 26enne Gabriella Querino che viaggiava su una piccola imbarcazione col marito Sean Micheli, morto nell'impatto. I due sono stati speronati ad alta velocità da un taxi nautico. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report del giornalista. Nella nota l'avvocato definisce illegittima la scelta aziendale e ne richiede il reintegro urgente. Gli Emmy Award 2026, la serie horror comedy di Apple Windows Bay, conquista 14 statuette, è un trionfo. The Pitt miglior dramma e la platea ha dedicato una standing ovation a Michael J. Fox. Infine il calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A, la Roma ha battuto 2-0 il Torino, vince anche il Como 2-1 con il Parma e l'Inter ha vinto 5-3 contro l'Udinese. Per il momento è tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con ancora condizioni meteo estive sulla nostra penisola, tempo ampiamente soleggiato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità all'estremo sud, poiché vi è un'area di bassa pressione sul Mediterraneo orientale. Il tutto con clima ancora caldo, tipicamente estivo, senza eccessi, valori diurni comunque prossimi ai 28-30 gradi un po' ovunque. Dettagli ulteriori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Beh, già arrivare a dire questa frase cioè, è difficile. Tu mi hai capito, non sempre ci si capisce. Madame, sfera e basta, su Radio Z, 14:38 minuti. Ultima parte di Zetagram per questo martedì, ma una piccola pausa, poi si va avanti.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's, verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
0: Generazione futuro. 14:39, buon martedì a voi. Dicevo, ultima parte insieme di Zetagram per questo martedì, poi arriverà Nicola Giustini, 20 minuti per essere proprio precisi. Quello che non si ferma mai invece è la musica, quella che ascoltate H24, e anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci fa sempre piacere leggerli e sapere che siete là fuori ad apprezzare, ad ascoltare la nostra musica. Karol G e Bruno Mars insieme, bellissima e nuovissima, si intitola Still.

Caro G, Bruno Mars, si intitola Still su Radio Z, una novità che ci piace molto, 14 e 43 minuti. Su Radio Z ancora i vostri messaggi, c'è Antonella che sta rientrando adesso da scuola e riprendere il ritmo è difficile, lo so Antonella, però sono le prime due settimane, la prima in realtà già molto peggio della seconda, perché poi prendi il ritmo e si va tranquillamente. Kashmir è l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

troveremo Nicolò Giustini che vi porta poi nelle due ore successive, come accade ogni giorno dal lunedì al venerdì. Questo è il palinsesto, la musica di Zeta è sempre presente H24, continuate a seguirci e ascoltarci. C'è un personaggio che in un certo senso fa muovere le anche, soprattutto alle donzelle che chiedono ai DJ, metti il reggaeton, ecco, lui è uno di quelli che in qualche modo l'ha importato in Italia. Fred De Palma si intitola Ragazzino.

Torno da te. Fred De Palma, ragazzino, mancano 6 minuti alle ore 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram, ma non ci fermiamo ancora perché c'è Kamrad con Love Sober. Rimanete con noi e se volete ancora qualche messaggio c'è tempo.

0: Allo Samurai J a chiudere questo appuntamento di Zetagram. A pochi secondi e saranno le ore 15 ed allora arriverà con il suo capello ricciolino il Niccolò Giustini che vi porta nelle prossime due ore. Per quel che mi riguarda l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 13 fino alle ore 15, sempre qui in diretta su Zeta. Nel dubbio voi non cambiate mai stazione perché si sta molto molto bene da queste parti e la musica è sempre bella e sempre attuale. Ci si sente domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: E allora ci siamo alle 15 puntuale, inizia un nuovo appuntamento del Collettivo.

Z fino alle 17 con Nick Giustini. Grazie a Davide Guerra e il suo Zetagram. È martedì 15 di settembre. Questo cosa vuol dire? Niente, solo che è martedì e che mancano 4 giorni al fine settimana. Comunque vi ricordiamo che potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra applicazione gratuita scaricabile ora, se non l'avete ancora fatto fatelo, RTL 102.5 Play. Poi scegliete tutti quei contenuti sui quali vedete a posto il logo di Radio Z, che è mega riconoscibile perché c'è una Z con scritto Z, non potete proprio sbagliarvi. Anche oggi chiacchiereremo di tantissime cose, musica, sport e non solo, quindi state qui. Cominciamo con la nuova di Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango alle 15.04 Radio Z al Collettivo. E sappiamo già che nella prima settimana, nei primi giorni di ottobre, uscirà anche il nuovo attesissimo album di Ariete, che era da un po' che non si faceva sentire. Siamo davvero felici di averla rincontrata anche al nostro Radio Z Future Hits Live ormai 13 giorni fa, il 2 di settembre all'Arena di Verona. C'è Sombra, My Body Isn't Ready.

E poi diciamoci la verità, non abbiamo mai capito chi è che deve chiama Gaia, chiama lui o lei, chi è che deve chiamare. Nel frattempo chiamo io, chiami tu, Gaia, 1511 Radio Z, il collettivo. Allora, ho letto, voglio ringraziare la pagina Instagram che fatica la vita da bomber, perché ho letto che questa notizia è molto divertente. Il nuovo, non ci interessa sapere quanto guadagnerà, però il nuovo contratto di Luis Enrique, apriamo la parentesi sportiva così, allenatore del Paris Saint Germain, lui potrebbe comprare 18 Fiat Panda usate al giorno, potrebbe fare una cena al sushi al minuto, tre cene con la mamma di Yamal all'ora e poi un monolocale in periferia a Milano a settimana, circa 383.000 euro. Quindi insomma, che dite? Non è male, non è male. Voglio dire, beato lui, possiamo dire beato lui? Beato lui.

7, Anna alle 15:14 su Radio Z all'interno del collettivo, rimanendo, no, in tema Paris Saint-Germain. Prima abbiamo parlato di tutte le cose che potrebbe comprare Luis Enrique, tra poco vi racconto di Joao Neves, che è uno dei giocatori centrocampisti più forti del mondo, giocatore del Paris Saint-Germain, e della sua particolare abitudine.

Calcutta Sorriso alle 15:20 Radio Z, il collettivo. Ringraziamo anche Simone al 335 30 10 25 che dice: ciao Nick, ma vogliamo parlare del fatto che nella Serie A non ci siano ancora stati 0-0 quest'anno? Tutti si fa gol o a pareggiare o comunque si segna sempre, mai 0-0, diverso dall'anno scorso, però è figo effettivamente. Andiamo verso un calcio diverso, un calcio molto più veloce, abbiamo visto anche le perdite di tempo ridotte a zero e abbiamo visto anche alcuni calciatori fare delle cose particolari, non nel nostro campionato. Torniamo in Francia, al Paris Saint-Germain, Joao Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain, che si presenta agli allenamenti, sai, arrivano tutti con i macchinoni di lusso, Ferrari, Porsche, lui arriva con un furgoncino bianco della Peugeot. Allora io non so se è una cosa, cioè magari è super parsimonioso, non lo so, oppure si è rotta la macchina, boh.

Insteria, Madonna, le 15:25 su Radio Z nel collettivo. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo anche al 335 30 10 25 e qualcuno ci dice: ma perché non ascoltiamo un brano di 22 Simba visto che sta arrivando l'album? Ecco, voi preparatevi perché ho come l'impressione che puntini puntini.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due camion si sono formati 12 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Il traffico scorre su una corsia. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia verso Monte Fiascone, poi la provinciale 71 verso Orvieto, con rientro alla stazione di Orvieto. Per lavori di manutenzione, ancora sulla 1, registriamo un chilometro di coda tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Andiamo in chiusura sulla 1 direttissima, dove tra il bivio con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze ci sono 4 km di coda per un veicolo fermo in galleria. Il traffico scorre su una corsia. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: American Girls, Harry Styles alle 15.36, aspettandole in Italia con le sue due date al Circo Massimo nel prossimo 2027, la prossima estate. Non vediamo l'ora, anche perché sappiamo che il nostro paese lo ama davvero tanto, tanto, tanto.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: .39 in questo martedì 15 di settembre, il pomeriggio di Collettivo Z. Ho ascoltato qualche giorno fa una bella intervista, anzi ieri, l'intervista di Jake La Furia, in cui parla di tante cose, tra cui il fatto che uno dei generi del momento sia assolutamente il country mischiato all'urban e al rap. Ecco, di questo ne ha fatto, si è fatto portavoce nel nostro paese un big artista, J-Ax. L'abbiamo sentito settimana scorsa, questa è proprio una delle sue tracce nuove, Vita, Morte, Miracoli.

Morte, miracoli alle 15:42 Radio Z, il collettivo con i Giustini, J-Ax, e proprio Vita, Morte, Miracoli è anche il titolo del suo ultimo album che abbiamo presentato anche qui proprio insieme a lui la settimana scorsa. Ritrovate tutte le interviste, inclusa questa, su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. Mi raccomando, scegliete la foto del vostro artista preferito con il logo di Radio Z. C'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Allora, fossimo in America, disannuncerebbero dicendo 1969. In italiano dire 1969 funziona un po' di meno. Allora facciamo così. 1969, Achille Lauro dal 2019 alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Vi abbiamo detto che nei giorni scorsi sarebbe uscita la nuova canzone di Elisa che anticipa l'album, il nuovo album di Elisa che si intitolerà proprio come il titolo del suo singolo. Allora lo ritroviamo volentieri, Kintsugi e la nuova di Elisa.

Letteralmente respirare con L apostrofo oro. Questo è il significato di Kintsugi, che poi in realtà è una tecnica giapponese per cui attraverso proprio l'utilizzo della polvere d'oro, argento, si risistemano i vasi che vanno in mille pezzi. E questo è il significato di Kintsugi di Elisa.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Night, prima che alle 15.59 la canzone con cui ha bussato alle porte del grande pubblico e che l'ha poi accolto sul palco dell'Ariston di Sanremo alla grandissima, proprio nell'ultimo festival di Sanremo, aspettando il prossimo di Stefano De Martino, attorno al quale c'è già, voglio dire, un hype devastante tra il ritorno dei Måneskin, gli ospiti internazionali. Abbiamo ascoltato poco fa Olivia Rodrigo, qualcuno dice che potrebbe arrivare lei, insomma un sacco di cose, non vediamo l'ora che sia più o meno febbraio. È finita la prima ora del collettivo, tra poco la seconda. Sono le 4. Let's go.

0: La nuova di Miley alle 16:03 su Radio Z nel collettivo apre la seconda ora in questo martedì 15 di settembre. Ancora una volta buon pomeriggio con Nick Giustini fino alle 17 e soprattutto con voi al 335 30 10 25, il numero dentro al quale facciamo confluire tutti i nostri DNA finché si mischino insieme anche a quelli di Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale di...

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Jolie e Lazza insieme a Takagi e Ketra che li producono Chiagna alle 16:09 su Radio Z nel collettivo. Tra le altre cose, Jolie che è uscito da pochissimo con una bellissima collaborazione in attesa, lo abbiamo detto, per alcuni punti di vista con Achille Lauro, bellissimo, comunque un brano molto Achille Lauriano in cui Jolie però mette anche del suo, oltre che ovviamente la lingua. Noi siamo grandi fautori qui su Radio Z della buona musica, quella portata avanti anche da ragazzi giovani che però hanno anche tante cose da dire. Jolie è sicuramente uno di questi, Lazza sicuramente è un altro, ma amico caro di Radio Z è Napoleone, che quest'estate ha conquistato tutto il paese con la sua nuova canzone, si intitola Cucù Marie.

Vorrei che fosse sempre così, lo urla Napoleone in Cucù Maria alle 16.13 su Radio Z nel collettivo. Tra poco, fino alle 17, chiacchiereremo anche, ovviamente non solo, di cinema, perché c'è una bella intervista rilasciata da Andrew Garfield, che in tanti insomma ricorderanno per le sue capacità attoriali, però qualcuno se lo ricorderà anche perché ha interpretato The Amazing Spider-Man. E poi c'è da chiacchierare ancora dell'Odissea, perché sì, ancora si parla dell'Odissea di Christopher Nolan. Prima i BTS, Normal.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Sempre bello ritrovare Gali con la sua cara Italia dal 2017, sono le 16:20, siete su Radio Z all'interno del Collettivo Z con Nicola Giustini e con il cinema e con l'Odissea, perché io TVB Christopher Nolan, come direbbe Gali, l'Odissea continua a fare dei numeri spaventosi, ho visto che questa settimana rimane costantemente già solo nel nostro paese al secondo posto tra i film che incassano di più, quindi complimenti ancora una volta a questa pellicola straordinaria che è diventata la pellicola di maggior incasso della storia della Universal, che qualche altro film insomma lo ha in cascina, quindi davvero record su record, vedremo quando smetterà di farle. Cioè, primogenito.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Scusa Caterina, glielo chiede primogenito alle 16:24 Radio Z, il collettivo, e tra poco ci torniamo a chiacchierare di cinema perché ci sono le dichiarazioni di Andrew Garfield, ma stiamo per ascoltare una delle canzoni di quest'estate, Malati. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 14 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Il traffico scorre su tutte le corsie. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia verso Montefaschione e la provinciale 71 verso Orvieto, con rientro alla stazione di Orvieto. Per lavori di manutenzione ancora sulla 1 registriamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, così come tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In chiusura sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione di Napoli troviamo 3 km di coda per traffico congestionato. Da Autostrada

0: Crazy Call, Dua Lipa alle 16.36 su Radio Z nel collettivo con i Giustini insieme fino alle 17, quindi un'altra ventina di minuti anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Trentanove minuti dopo le 16, ancora un buon martedì pomeriggio da Nick Giustini all'interno del collettivo Z. Abbiamo detto che avremmo parlato di Andrew Garfield perché in una intervista rilasciata ultimamente ha detto che esattamente come gli successe dopo aver girato The Social Network, il film su Facebook, lui smise di utilizzare Facebook, non utilizzerà mai più ChatGPT. Ha avuto un'impressione, ha avuto una sensazione e allora smetterà di utilizzarla. È una cosa molto interessante di cui si dovrebbe parlare a lungo.

Ma è Fabri Fibra antidroga alle 16.43. Fibra che è stato protagonista di quest'estate con la collaborazione con Emma, ma anche quella con i Pinguini Tattici Nucleari dal titolo Goya. Su Radio Z però adesso un po' di Germania. Gut genug.

EPTN, Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, Bottiglie Vuote alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Vedete, abbiamo citato poco fa la collaborazione tra proprio i Pinguini e Fabri Fibra di quest'estate, e ancora ricordo il giorno in cui presentammo proprio questo pezzo qui su Radio Z nel collettivo, e ci raccontarono che uno dei tanti punti in comune tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali era uno studio di registrazione, quello del genio, di quel genio nonché grande amico di Radio Z, di Michele Canova. Ora però è il momento di uno degli artisti sicuramente degli ultimi anni, uno dei più ascoltati su tutte le piattaforme di streaming e non solo, è Shiva, e questa è la nuova Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: baci sono diventati lividi.
1: Le bugie di Shiva alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, e anche se il vostro idolo canta delle bugie, voi cercate di non dirle quando potete. Io sono fan delle piccolissimissimissime bugie che possono servire per migliorare una situazione, però poi alla fine della fiera la verità viene sempre a galla, soprattutto mentre si scarabocchia. Magari sei lì sovrappensiero e ti metti a disegnare quello che è il tuo stato d'animo in quel momento. Ecco, proprio quello servono gli scarabocchi.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: su questo bel piano finale, su questo outro di Lil Nas X, è arrivato il momento di ringraziarvi per questa Star Walking che abbiamo fatto insieme oggi per 2 ore. Sono le 16:59, il collettivo è arrivato al termine, ma don't worry, be happy, come direbbe Bobby McFerrin, perché, e non Bob Marley, mi raccomando, è importante, cultura, come direbbe il nostro amico Conte Galè, che salutiamo e ringraziamo. Torniamo domani sempre puntuali dalle 15 alle 17 con Nick Giustini, ora la Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, se risolve i problemi col computer. Se, a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Già 7 in punto e quindi inizia Generazione Z fino alle ore 19. Noi ci siamo, dico noi, anche se fino adesso, per ora, insomma, ci sono solo io, Francesco Taranto qui da Milano, ma la nostra Alessandra Vatta, giuro che c'è, perché l'ho vista fuori onda, ma sta cercando di sistemare dei problemi, insomma, tecnici, diciamo, al momento lì all'aeroporto di Roma Fiumicino. Comunque, nessun problema, a breve ce l'avremo, perché appunto lo ricordiamo sempre, siamo l'unica radio, direi, soprattutto l'unico programma, soprattutto all'interno di Radio Z, ad avere anche una postazione in diretta direttamente all'aeroporto di Roma Fiumicino, al Terminal 1, anzi, a maggior ragione, insomma, andate a trovare la nostra Alessandra, così poi dopo venite anche in onda con noi e facciamo due chiacchiere insieme, perché è sempre bello, insomma, chiacchierare con i passeggeri, sapere dove andate o da dove state tornando, perché magari qualcuno, insomma, è appena atterrato lì a Roma, è appena tornato indietro. Viaggiamo, lo diciamo sempre, viaggiamo un po' grazie anche appunto ai vostri racconti di viaggi. Subito la musica, agitare Coca-Cola, la hit estiva di Tommaso Paradiso.

Eh sì, agitare Coca-Cola, la canzone di quest'estate di Tommaso Paradiso, 17:04 minuti. Tra l'altro speriamo nel frattempo, ma immaginiamo di sì, insomma, si è ripreso anche, no, dai suoi, insomma, problemi di salute che poi non hanno permesso di esserci all'Arena di Verona, al Power Hits estate di RTL e anche al nostro Future Hits Live di Radio Z. Insomma, l'aveva detto lui stesso, molto dispiaciuto sicuramente nelle sue storie, ma immaginiamo ormai è tutto a posto, lo aspettiamo, in generale anche con nuova musica, con quello che vuole anche qui, insomma, all'interno di collettivo, magari con un'intervista, insomma, siamo sempre qua. La testa gira insieme agli estate 2026, Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Ritroviamo anche questa canzone del 2022, cartoni animati di Rose Villain, 17 e 10 minuti qui in Generazione Z su Radio Z, al momento soltanto con me, Francesco Taranto, qui da Milano, ma ovviamente attendiamo notizie anche dall'aeroporto, insomma, se ripristiniamo i problemi con la linea, perché insomma abbiamo la nostra Alessandra Vatta lì, tra l'altro magari anche con qualche passeggero nel caso, vediamo se riusciamo naturalmente oppure no. Intanto Rose Villain, appunto, l'abbiamo vista anche in una nuova veste, o meglio una nuova stagione in quanto giudice, no, di Nuova Scena, insomma, sicuramente altra veste per lei, no, oltre a quella di cantante, insomma, con cui ovviamente l'abbiamo conosciuta principalmente, però insomma molto brava anche come giudice. 17:11 minuti, c'è Ernia nel frattempo con la sua dedica, tra l'altro alla sua città, la città di Milano, eccolo.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia, 17:14 minuti, novità che abbiamo ascoltato qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Sempre, insomma, è bello anche ritrovare lui, ritrovare nuove canzoni, ovviamente, insomma, attendendo anche le novità di questa settimana. Ricordiamo sempre che venerdì, insomma, usciranno tutte le nuove canzoni, nuovi album, come sempre, in realtà giovedì a mezzanotte, per essere più precisi. C'è Caffè con Ron, intanto versione Afro House, il remix, questo è Clan.

me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

donna di Kid Yugi qui su Z all'interno di Generazione Z, 17:20 minuti, anche lui impegnato ovviamente tutta quest'estate con il suo tour. Anche gli eroi muoiono, peraltro insomma finito proprio un mesetto fa, diciamo intorno a metà agosto, ma stavo guardando, ci sono anche altre date nei palazzetti chiaramente per questo 2026, quindi da fine settembre, quindi in realtà tra poco, tra un paio di settimane inizia, e poi per tutto ottobre sarà in giro, diverse date, vedo anche insomma tre palazzetti a Milano, c'è Napoli, Firenze, Roma, naturalmente insomma diverse date, comunque grande successo ovviamente il suo, lo sappiamo, e ci fa piacere insomma che continui anche a suonare dal vivo in questa maniera in tutta Italia. Angelina Mango e Marco Mengoni adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canzone che ci ha accompagnati tutta quest'estate, Angelina Mango in duetto insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, che ovviamente abbiamo sentito anche poi all'Arena di Verona, così come poi abbiamo sentito anche invece la sua nuova insieme ad Ariete, insomma, perché comunque nel Future It's Live invece abbiamo ovviamente dato più spazio anche a canzoni nuove, ovviamente, rispetto a quelle magari di tutta l'estate. C'è adesso Rally dal Tacco qui su Radio Z, all'interno di Generazione Z, questa è Dal Tacco.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Attigliano e Fabbro in direzione di Firenze con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, mentre in direzione opposta troviamo un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto per lavori di manutenzione. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, così come tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Inoltre sulla 16 Napoli-Canonsa tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione di Napoli troviamo 2 km di coda per traffico congestionato.

campionato il tratto si percorre in circa 25 minuti. Infine, sulla tangenziale di Napoli, per il traffico intenso troviamo una coda tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio!

0: Proprio così, Tribale, canzone 2022 di Elodie all'interno di Generazione Z in questo martedì 15 di settembre, 17:38 minuti. Ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo. State lì.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Già 7:41 minuti, prima ora di Generazione Z, tra pochissimo andiamo anche all'aeroporto perché dovremmo aver ristabilito tutto con la nostra Alessandra Vatta, quindi poi tra poco anche chiacchiere con voi passeggeri lì al Terminal 1 di Fiumicino, ve lo ricordiamo a maggior ragione se siete lì, insomma avvicinatevi magari già alla nostra postazione così insomma poi vi peschiamo e facciamo due chiacchiere insieme, tutto questo tra poco. Intanto c'è uno degli ultimi singoli di Tedua, ovvero Mai, uscita proprio poco prima della sua data poi di quest'estate allo Stadio San Siro di Milano. Era uscita insomma un mixtape proprio anche per avere altro materiale da fare live e c'era ovviamente anche questa canzone appunto, Mai, Tedua.

Mai di te, due ritornello proprio da San Siro, già lo diceva insomma in questa canzone. Tanto già state vedendo anche la nostra Alessandra Vatta, un momento, tra pochissimo andremo da lei ovviamente all'aeroporto di Roma Fiumicino per insomma fare due chiacchiere anche con voi passeggeri naturalmente, quindi tutto questo tra poco. Intanto c'è Barry Can Swim qui su Radio Z, questa è Dance Dance Dance. Back to me. You play back to me.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: 17:50 minuti, anche vai di Alfa. Alfa ovviamente poi quest'estate, insomma, ha coronato anche, no, uno dei suoi sogni, lo sappiamo, l'ha detto tante volte, che il suo idolo, no, aveva messo anche una foto, se non sbaglio, sui social, in tema di giovanotti, no, che il suo idolo anche da piccolo, insomma, aveva proprio questa foto con lui, con questa maglia di Giova, insomma, ha coronato il sogno di duettare con lui, con Buon Vento, tra l'altro anche proprio qualche giorno fa. A Roma, nella data di Roma di Jovanotti, c'era anche lui, c'era anche Alfa ospite, quindi insomma immaginiamo che sia stato doppiamente un sogno per lui. Ora invece Giuli con Brescia, questa è la nuova Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

nuova di Brescia insieme a Giulia, serenamente 17:54 minuti, quindi quasi alla fine della nostra prima ora insieme qua in Generazione Z su Radio Z, ma ovviamente c'è tempo ancora per un paio di canzoni proprio in questa prima ora, poi saremo insieme ancora fino alle 19, chiaramente. Ora DJ Goya con Jason Derulo con Melody, questa è Michiko.

canzone con cui abbiamo conosciuto tutti quanti Anna Pepe, la sua bando del 2020, 17:59 minuti, sembra passata veramente un'infinità di tempo, sia perché magari c'era anche il Covid che sicuramente ci ha un pochino no, anche dato un'idea diversa dei tempi e dei mesi passati eccetera, poi comunque davvero insomma 6 anni, ma sembra veramente tantissimo tempo. Nel frattempo grande evoluzione, no? Ovviamente grande carriera anche per Anna, insomma, che partiva così, addirittura con una base presa, se non sbaglio, online, semplicemente su cui reppare sopra, poi piano piano insomma ha fatto la sua carriera. Torniamo tra pochissimo anche con Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino fino alle 19 della nostra seconda ora qua in Generazione Z, quindi state lì, a tra pochissimo. Sono le 18.

0: Cazzai Animal, 18-2 minuti, apriamo la seconda ora e adesso sì, abbiamo ripristinato anche il collegamento con l'aeroporto. Cara Alessandra Vatta, buonasera anche a te. Oh.
1: Buonasera a tutti. Cazzai effettivamente è simile a quella parola che ti viene da dire quando non riesci ad andare in onda. Ecco,
0: è quella lì.
1: È ultimo.
2: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Capo Plaza su Radio Z con la sua Fino all'alba, lui che una settimana fa, forse no, una decina di giorni fa ha concluso il suo Summer Tour 2026, quindi si è conclusa anche questa tappa, ovviamente ripartiranno i palazzetti, lo sappiamo un po' questo l'iter dei vari cantanti, no?
1: È vero, abbiamo visto tantissimi, lo dicevamo anche insomma in questi giorni, ovviamente che hanno finito male il loro tour estivo, ma poi no, adesso tra magari ottobre, novembre, così insomma tutti quanti hanno i palazzetti, oppure direttamente l'anno prossimo 2027 e poi già tutto praticamente l'estate 2027, i vari stadi, ippodromi vari già sono prenotati, sappiatelo che non ci sono
0: già, peraltro gli Oasis, non so se avete visto le varie storie della gente che sbrocca perché non riesce a prendere i biglietti. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia Hit di questa estate 2026 per quanto riguarda Samurai J, 18 e 11 minuti. Insomma, grande estate anche per lui, anche quest'anno, oltre ovviamente l'anno scorso, no, con Halo, insomma, ovviamente aveva spaccato.
1: È tutto sbagliato.
0: Sì, che poi Halo, esatto, praticamente è, diciamo la verità, il vero titolo è tutto sbagliato. Cioè,
1: esatto. Halo lo dice una volta all'inizio, sì, però esatto. Per tutti è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, era diventato poi è un vero trend sui vari social anche, no?
0: Esatto, ormai sì.

0: Lo scu di Sfera e Basta su Radio Z, Happy Birthday. Allora anche Francesco Taranto ed io ci uniamo al buon compleanno a chiunque faccia gli auguri oggi.
1: È
0: okay?
1: vero, così.
0: A chiunque chi festeggia oggi Happy Birthday, visto che ogni tanto ce lo scrivete, mi fate gli auguri al mio compleanno? Oggi facciamo gli auguri a chi festeggia il compleanno e lo fa anche Sfera e Basta.
1: Sappiatelo, amici, anche se non ci avete scritto e anche se non sappiamo che è il vostro compleanno, però ve lo stiamo facendo, vi stiamo augurando ovviamente tutto ciò. Tra poco veniamo da te di nuovo, Carale, e magari vediamo se ci sarà anche qualche passeggero, vediamo, chissà se stranieri oppure italiani.
0: Tra poco cerco di pescare qualcuno, altrimenti vi racconterò l'atmosfera che si respira oggi qua, molto vita lenta. Saif con Parlare d'amore.

0: L'ultimo singolo di Safe, Parlare d'amore, 18 e 21 minuti. Ricordiamo, cara Ale, la tua preferita al momento, o comunque una delle, giusto?
1: Bravo, vedi come ricordi. Sì, penso non solo la mia, vedendo anche dai social, che ormai sono un po' uno specchio di quello che accade poi nella vita reale, tanta gente ama questo brano, di Safe con Bresh, ricordiamo.
0: Bravissimo, bravissimo. C'è Praci adesso qui su Z con Broken World.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Italia proroga di altri 15 giorni lo stop di Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale ci sarebbe ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche dai migranti arrivati a Ceuta e Madrid. Risponde a Roma: controlli sugli italiani fino all'8 ottobre. Intanto continua l'emissione di cenere dall'Etna e prosegue quindi il blocco di voli a Catania, che è prorogato almeno fino alle 22 di oggi per la chiusura di due spazi aerei. Molti voli sono stati cancellati, alcuni invece dirottati a Palermo o a Comiso. Chiudiamo poi con il calcio. La UEFA ha deciso le serie delle finali delle coppe per gli anni 2028-29. La Champions verrà assegnata a Monaco e a Barcellona. Nel 2028 invece la finale di Conference League si giocherà in Italia allo Juventus Stadium di Torino. È tutto per questo appuntamento, ora meteo e traffico.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Da segnalare un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera al nord e a partire dai rilievi, con la possibilità anche di qualche nota instabile localmente a sfondo temporalesco. Temperature per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Fabbro e Orvieto c'è un chilometro di coda verso Roma. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Orte e Fabbro in direzione Firenze, dove segnaliamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Flussi intensi anche sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione Torino con coda tratti tra Monza e Viale Certosa. Trafficato poi il tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro ci sono coda tratti in direzione di Ancona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Proprio così, DNA, Sophie and the Giants insieme a Mercy, 18:35 minuti, di nuovo aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1 da Alessandra Vatta, anche oggi possiamo dire, abbiamo scoperto, beh, forse l'acqua calda giustamente, però lunedì e martedì è giorni un pochino più scarichi, diciamo. No?
1: Guarda, ieri pure ti avrei detto, guarda, per essere un lunedì c'è un sacco di gente, oggi effettivamente è proprio quel martedì, quei giorni in mezzo alla settimana in cui la gente non può aggiungere la giornata magari al weekend, andarsi certo. A fare il weekend fuori, o magari ritorna come ieri avevano fatto i nostri amici danesi che stavano tornando da un matrimonio, no? Venivano da un matrimonio a Lecce, quindi in realtà oggi è veramente spoglio l'aeroporto, cioè penso ci sono io e altre due o tre persone esatto. Dire ovviamente, però siamo veramente in pochi. Oggi è il classico mood vita lenta, no? Avete presente certo. Anche sui social c'è la pagina vita lenta, o tanti che postano questi video con sottoscritto vita lenta. Ecco, oggi è proprio la vita lenta, non c'è gente che corre a destra e a sinistra, le persone sono così un po' sedute sulle panchine, c'è il pianista, quindi oggi è un po' relax oggi. Bello, la vita d'aeroporto.
0: Ecco, sappiatelo, sì. Ovviamente come dicevi tu giustamente, è ovvio che uno raramente c'ha il martedì, diciamo, no, libero per poter partire, no? Però se uno dovesse avere invece tutti i giorni, diciamo, del mondo a disposizione, sappiatelo che martedì è un giorno bello tranquillo, perché immagino anche ti fai anche meno code, no, per i vari controlli eccetera eccetera, poi appunto lì magari, no, la prendi come dicevi tu con calma, ti vai a prendere il caffettino, una cosa, oppure anche i ristoranti, ci sono tantissimi ristoranti ovviamente a Fiumicino, magari anche un pochino
1: soprattutto
0: meno
1: non c'è fila poi esatto. Perché sennò trovi un sacco di fila in qualsiasi ristorante, in qualsiasi bar al duty free, qui di solito c'è una coda incredibile. Invece in giornate come questa effettivamente sicuramente te la vivi un po' meglio, puoi sederti con calma ai tavolini, puoi viverti e respirare un po' più l'aria d'aeroporto, che piace a molti, piace a tanti quest'aria d'aeroporto.
0: È vero, te la godi un po' di più senza appunto dover correre, poi di solito lo stress principale è sempre quello un po' di non sapere magari quante persone trovi davanti, no, i vari controlli sì. Eccetera, quindi magari uno la vive con stress. Invece il martedì, diciamo, volendo, no, se uno può partire oggi
1: relax.
0: È così, torniamo tra pochissimo.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Mi
4: chiamano Pippa. Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
8: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Le 18.40 su Radio Z, sempre Generazione Z, con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Proprio poco fa parlavamo della difficoltà nel trovare i biglietti per gli Oasis. Quindi insomma, fateci sapere se vi va altri 35 30 10 25, se anche voi state provando.
12: Sì, perché poi il sistema è abbastanza assurdo, possiamo dire, una roba veramente assurda. Cioè, tu devi registrarti con una mail, poi forse, no, ti potrebbe arrivare dei codici con cui poi proverai. Non è che quei codici sicuramente li ottieni, ovviamente. Poi ti metterai in coda, diciamo, il giorno giusto per prenderli, diciamo, è tipo la lotteria più o meno, cioè penso che, diciamo, vincerli magari all'otto è più o meno è la stessa chance, diciamo, cioè 22 Simba.

0: 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più, insomma, sempre ci stupiamo, no, di questo titolo così dettagliato, no?
1: E anche piano di numeri, piano di due, comunque.
0: È vero, piano di due, anche questo, effettivamente, è vero.
1: Camilla Magli con Menta.

0: for me.
1: L'ILM di Rosalia su Radio Z, che in realtà è l'acronico, scusate, di Lie Like You Love Me, lo dice nel ritornello, lo si riconosce.
2: Però posso dire che mi piaceva ancora di più il titolo deletto L'ILM. Proprio L'ILM, non è male, non è male. Però...
1: sembra l'ente di qualcosa, non so.
2: Sì, sembra una roba burocratica italiana, di cui giustamente esatto. La nostra amica Rosalia, che peraltro salutiamo, così in generale, perché comunque c'è
1: Rosalia.
2: Esatto, non sa nulla, cioè tu immaginati, no, Rosalia che scopre tipo gli enti italiani.
1: Però l'omaggia.
2: Totalmente inutili, esatto, bellissimo. C'è Partenope di Merck & Cremont.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, Partenope, 18 e 53 minuti, sicuramente una delle hit estive assolute, no, di questa estate 2026, Ale.
1: Senza dubbio, anche perché hai messo insieme niente meno che Merck & Cremont, The Colors, esatto. Serena Brancale, non poteva che uscire fuori una hit.
0: Così, tre così. Tra l'altro la Brancale e i Colors già avevano rispettivamente delle loro hit estive, no? Che avevano già fatto, in più hanno fatto pure questa. Basta, il jackpot totale ovviamente. Ma hai detto me di Fulminacci.

0: Prove con Blanco Orange alle 18.59, questo significa che noi dobbiamo sloggiare, caro il mio Francesco Taranto, però ci tenevo a fare un saluto a Luigi Provenzani, perché devi sapere che con Blanco Orange io dicevo spesso che era lui in realtà a interpretare a parte della coreografia.
1: Lo salutiamo.
0: Quindi lo salutiamo.
1: Salutiamo il nostro Luigi, così come salutiamo Edoardo Anna Maria che arriva adesso con la perizzetta fino alle 21, cara Alessandra Vatta lì dall'aeroporto, invece ci troviamo domani alle 17. Ciao.
0: Ciao a tutti, baci. Ciao.
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 in punto, buonasera.
4: Aperizeta.
3: Buonasera a tutti, signore e signori. Buon martedì, è il 15 di settembre. In questo istante, in questi momenti, voi guardate intorno, sappiate che è esattamente ora il 15 di settembre. Buonasera, io sono Edoardo Donna Maria, starò con voi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 per chiacchierare, vedere un po' di cose, farci gli affari vostri, soprattutto la musica al centro sempre di queste due ore di Aperizeta. Allora saluto e ringrazio innanzitutto il professor Francesco Taranto e Alessandra Vatta che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 19. Adesso tocca a me, inizia ufficialmente la seconda puntata di Aperizeta della settimana e non poteva iniziare meglio che con Geolier, con Achille Lauro, per noi su Radio Z.

0: Arostai, che stai facendo? Ce lo chiede Giulia in questo feat con Achille Lauro. Oggi partiamo così con una bella novità musicale, perché per noi questo feat è uscito solo venerdì scorso e l'abbiamo ascoltato con grande piacere qui su Radio Z. Intanto arriva Jimmy Neyro con la sua Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non

0: E oggi siamo di fit importanti, dopo l'ultima uscita di Giolì e Achille Lauro, vi ricordo uscita venerdì, poi vabbè, Splinter Cell di Jimmy Nairo, anche quest'altro fit di Irama Ercomi del 2022, si chiama 5 gocce su Z19 e 10. In questo istante arriva un altro fit, perché oggi l'ho detto, oggi siamo un po' di fit, questo internazionale però tra MGK e Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su Radio Z. That girl next door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the blog era one time.
1: E trovatevi un amico che vi faccia ridere come se la ridono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa alla fine di questa canzone Girl Next Door su Radio Z. 19 e 13 minuti, fermi per un attimo con i feat, perché arriva un'altra penna molto interessante, quella di Elea, la sua non è divertente. Ma non è divertente.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

E questo era Mahmood dal 2023 con la sua Cocktail d'amore qui su Radio Z, 19:19, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donnamaria, in Aperizeta su Radio Z, ovviamente. E qualche giorno fa mi è capitato almeno 24 ore piene dove entravo su Instagram e trovavo solamente storie di gente che stava ascoltando a Roma Peggy Goo, perché il 12 settembre, sabato, ha suonato a Roma all'Auditorium e io non ho fatto altro che vedere storie. Saranno state almeno 1000 persone che conosco, non amici, perché come dice mia mamma, gli amici si contano sulle dita di una mano. Perché lo dico? Perché arriva proprio lei, Peggy Goo, qui su Radio Z con Aira Star, la loro Woman.

0: Peggy Gou con Ayra Starr, la loro Woman, qui su Radio Z, 19 e 23 minuti. Ed allora è tornato anche lui, Giuse Delizia, spinto anche dal suo fan numero uno, Fulminacci, che aveva la sua maglietta settimana scorsa, Los Angeles su Z.
1: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Fabbro verso Firenze segnaliamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pieri e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Monza e Cormano. Trafficato poi il tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro ci sono coda tratti verso Ancona. Stessa situazione anche in direzione opposta con coda tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Ogni tanto dei giornalisti qui con Tommaso Paradiso, molto aggressivi, con questo titolo, felicità puttana, io declino ogni responsabilità qui su Z, torniamo tra pochissimo.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni.

0: informazioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Torna in diretta qui su Radio Z, 19:39, qui in Aperizeta, insieme a me Edoardo Donna Maria. Grazie per seguirci sempre, scriverci anche 335 30 10 25, questo è il nostro numero se volete chiacchierare un po' con noi. Poi vi ricordo ovviamente anche della radiovisione, potete seguirci anche al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Ne arriva un altro fit molto figo, questo tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya qui su Z alle 19.42. A proposito di feat di Fabri Fibra, tra meno di un mese, ma un progettino musicale così, una sciccheria direi, il dottor Fabri Fibra insieme a Neffa, Zarathustra Style, il 9 ottobre sarà il mio regalo di compleanno. Arrivati alla grande.

E questi erano Draft Gold con Ted Wadal 2024 con la loro Purple Rain qui su Radio Z 19:49, sempre in diretta insieme a me Edoardo Donnamaria. Era da un po' che aspettavamo il ritorno anche di Draft Gold, era da un po' che non si faceva sentire, è uscito il 4 di settembre il suo ultimo EP che si chiama The Summer Smasher. Dentro c'è anche un certo Side Baby, così a ride, giusto per ricordare i bei tempi della trap della Dark Polo Gang. Arrivano Karol G con Bruno Mars, la loro Stilla.

Delicatissimi, delicatissimi, caro G, con Bruno Mars. Il loro feat si chiama Still, qui su Z. 19.53, verso la fine di questa prima ora di Avery Z, insieme a me, Edoardo Donnamaria, arriva un altro feat, questo tra Promessa, Franco 126, i due, si chiama Ordinaria Follia.

Shiva con questo pezzo del 2023 ci accompagna alla fine della prima ora di queste due di Perizeta con me, Edoardo Donna Maria. Questa era Non lo sai di Shiva, appunto, qui su Z19:59. Signori, ci siamo, vi ricordo il nostro numero 335 30 10 25. Già voi mi scrivete, io li leggo, li coso, poi li metto qua, come si chiama, sovraimpressione, là, come si diceva negli anni 80, mi sa che roba terribile. Le 20 in punto, buonasera.

0: La stiamo aspettando, tutti con grande ansia, ovviamente, la fine del mondo, Mr. Rain con San Giovanni, ovviamente sto scherzando. Sempre molto ottimismo, ci vuole sempre molto ottimismo nella vita. 20:09, seconda ora di Aperizè. A proposito di fine del mondo, non so se è la fine del mondo, ancora la devo studiare bene, so che sicuramente è una bellissima canzone, mi piace molto questo feat tra Ariete e Angelina Mango, l'abbiamo anche sentito sul palco dell'Arena di Verona qualche giorno fa. Che bella vita.
1: Con questa cosa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: E dopo la fine del mondo, che bella vita, vedi come si cambia la prospettiva. Queste erano Ariete con Angelina Mango, il feat uscito da pochissimo qui su Z. 20 e 13 minuti, un altro feat in arrivo in Aperiz, Gabri Ponte con Jovanotti, la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: E questa era Berlino di Ernie, so per dire Beppe, ma non c'entra nulla, Berlino Beppe, anzi, credo che aspetteremo ancora un bel po' prima di risentire una frase del tipo andiamo a Berlino Beppe. Qui qualcuno, secondo me, che è in studio con me è d'accordo, ovviamente mi riferisco all'Italia, ai mondiali o comunque europeo, comunque fateci vedere la partita dell'Italia fatta bene, vi prego, e anche Ernie ne sarebbe molto contento. Arriva una hit che sta girando sui social e sono Puccio Mia con Cristi, non mi innamorerò.

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Buccio mia con Cristi, non mi innamorerò, qui su Radio Z, 20 e 21 minuti, e io ve lo dico, preparatevi perché la continuerete a sentire, che poi in realtà ho scoperto che questa cosa dipende molto dal tuo algoritmo, scusate se la scopro solo oggi, una volta che la vedi io mi sono fermato per sentire, poi mi capita a rota, come si dice a Roma. Arriva la nostra amica Amelie con la sua Non è Francesco su Z.
3: Lui non ti

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura, via libera del Senato alla riforma sulla legge elettorale, con il centrodestra compatto, 113 i voti favorevoli su 115 della maggioranza, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo torna alla Camera per la terza lettura con il voto finale a scrutinio segreto previsto il 25 settembre. Tra le novità, preferenze e capilista bloccati, protesta delle opposizioni in aula con cartelli contro la riforma, e si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere, prorogati da Roma per altri 15 giorni per il rischio di infiltrazioni terroristiche

0: Da segnalare un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera al nord e a partire dai rilievi, con la possibilità anche di qualche nota instabile localmente a sfondo temporalesco. Temperature per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne tra Attigliano e Orvieto c'è un chilometro di coda verso Firenze con tempi di percorrenza di 15 minuti. E sempre sulla 1 in direzione Napoli, per un incidente avvenuto all'interno di una galleria, registriamo un chilometro di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Borgo Panigale registriamo un chilometro di coda verso Bologna. Flussi intensi poi al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Doganelle e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova dalle 22 fino alle 6 di domani chiuderà il tratto tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia verso Genova. È tutto, buon viaggio.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Quanto abbiamo sognato, grazie a questo video della canzone di Samurai J di Ossessione con Belen, la gambetta con l'alcol che scende, lui che beve, vabbè, non ci pensiamo, dai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua! Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Torniamo in diretta alle 20.38 qui su Radio Z, per i Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Laura ci scrive: ciao Edo, onore a Bad Bunny che ieri ha vinto l'Emmy come miglior varietà dal vivo per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl. Non ho mai sentito, come si chiama l'halftime show, io lo spettacolo dell'intervallo non l'ho mai sentito chiamare in questo modo. Dov'è? Comunque arriva Madonna qui su Z.

0: Immortale, Madonna, qui su Z, 20 e 42 minuti, gli ultimi 20 minuti neanche, da passare insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperi Z, su Radio Z. Prima c'era Amélie con Non è Francesco, ora invece c'è Amélie, che è il titolo della canzone di Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Lei era Clara con la sua Diamanti Grezzi dal 2024, 20 e 49 qui su Zeta, lo dicevamo durante le news, oggi gli ultimi due sedicesimi per quanto riguarda la Coppa Italia, le 18 hanno giocato Genoa contro Südtirol, ha vinto il Genoa, è di misura, è un 1-0 molto delicato. Invece tra pochissimo, tra una decina di minuti, c'è il derby toscano tra Fiorentina e Pisa e anche qui ci sarà una favorita, non lo so, non lo diciamo, non facciamo pronostici almeno sulle partite degli altri. Arriva l'ultima canzone di Elisa Kintsugi su Zeta.

È sempre bello ritrovare la splendida voce di Elisa, lo dico sempre, una delle voci italiane migliori di sempre. Qui su Z, 20:53, gli ultimi minuti da passare insieme qui in Aperi Z. Arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Sì.
1: E ci accodiamo tutti quanti a questa prospettiva del dottor Gali. Vogliamo stare, solamente stare chill, per favore. Non mi sembra una richiesta così esosa. È un po' di chill. Ci vuole sempre. 20 e 59, signori, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria. Torno domani, sempre se Dio lo vuole. Intanto da Milano il Fattore Z vi terrà compagnia fino alla mezzanotte con il nostro Alex Morelli. Noi ci vediamo domani. Ciao.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pochi secondi alle 21.
4: Fattore Z.
3: Sembra che tutto sia pronto per cominciare con il Fattore Z, il che equivale alle ultime ore di una giornata, in questo caso il martedì. Sapete che è un attimo che ci ritroviamo a metà della settimana, sarà come volare giù verso il fine settimana. Oh, benvenuti, voi che siete sempre connessi, o voi che magari vi siete connessi proprio in questi ultimi istanti, perché la vostra giornata vi ha portato così a incrociare il cammino di Fattore Z proprio in questo momento. Allora, benvenuti a voi, io sono Alex Morelli, mi occupo di voi, questo lo dico poi normalmente proprio come professore. Quando qualcuno me lo chiede, mi occupo degli ascoltatori di Radio Z tutte le sere tra le 21 e mezzanotte, quindi è diventato un rapporto anche molto intimo, è quello che c'è tra di noi, tanto che vi do anche il nostro numero WhatsApp, che è il 335 30 10 25. Fate come se fosse il mio, cominciate subito a raccontarmi del vostro martedì sera, che insomma a noi piacerà tantissimo, farà molto piacere addentrarci, come dire, nella vita di ognuno di voi. Iniziamo da Casini.

Marrakesh Gue, nella canzone che si intitola Casini, su cui spesso ci soffermiamo, il fatto che comunque ognuno ne ha anche da insegnare agli altri. Volete, diciamo, scambio, no? Come si faceva una volta con le figurine dei, o si fa anche tuttora con le figurine dei calciatori, ecco, quella roba lì però con i Casini. Siete su Radio Z, arrivano Fade, Sfere Basta, e questa è Pensa in

Hug Yourself di Kamrad su Radio Z, un po' l'autoabbraccio, no? Cioè quando qualcuno ti invita ad abbracciare te stesso, è anche quella cosa lì che ti dà sicuramente quella cosa, anche quel pensiero, per cui se non lo faccio io, se non ci penso io, è un automodo di... Vabbè, e poi ognuno può trovare dell'intimità da solo come vuole, ecco, partendo magari da un piccolo preliminare qual è l'abbraccio. Situazione che scappa di mano molto molto rapidamente. 21:10, siete sempre qui nel Fattore Z, un po' di voi tra poco, al 335 30 10 25. Prima Wild Girl Wasted, il pezzo è quello di Anna.

21:13 nel Fattore Z, anche in questa serata ci voleva Anna, secondo me c'era proprio quel bisogno, magari qualcuno stamattina si sarà svegliato, avrebbe detto ma sai cosa c'è? Ma stasera ci sarà proprio bisogno di Anna per concludere la giornata come si deve. Era White Girl Wasted, subito prima stanza a destra e Angelica Bove.

Joliet, canzone d'amore alle 21.19 nel Fattore Z, insieme ad Alex Morelli. Siete sempre su Radio Z, che vi raggiunge in ogni parte del mondo, ad ogni latitudine, ad ogni longitudine. E fatemi salutare gli amici dalla Route 66, direzione Los Angeles. Vi stiamo ascoltando. Sono Vincenzo, Giorgia, Riccardo e Davide, ragazzi. Bello essere con voi in questo momento, anche se solo con la voce, però posso anche metterci un po' di immaginazione, dato il fatto che comunque credo che sia un percorso, quello sognato da molti e magari in questo momento realizzato proprio da voi. Buon viaggio. 335 30 10 25 è il momento di Miley, Vesper Suites. Let's go.

0: Un altro pezzo alla Miley, perché in questo caso ha deciso di, come dire, dimezzare tutta la sua, come dire, il suo nome artistico. Solo Miley, tante volte mi piace soffermarmi anche su artisti anche del passato che fanno quella svolta lì proprio nel nome. Poi ve ne cito uno, Prince, che a un certo punto si fece chiamare colui che era precedente ricordato col nome di Prince o qualcosa del genere. Ora, senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: dibattito.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto all'interno di una galleria, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia a Montecelio in direzione Napoli. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione Firenze, per un camion in panne, tra Attigliano e Orvieto c'è 1 chilometro di coda con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Dalmine e Bergamo ci sono code in direzione Brescia. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 Serravalle Genova dalle 22 fino alle 6 di domani chiuderà il tratto tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Selena Gomez con Benny Blanco e questa Sunset Boulevard che ci ha portato fin qui alle 21.37, sempre con il fattore Z, e si torna tra poco. State

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte come sempre, e in questo pezzetto di serata devo dire ancora molto giovane, che però vede molti aver già iniziato il proprio turno, anche quello notturno, come Gabriele, che è una guardia, sta iniziando evidentemente, o forse l'ha già iniziato, il proprio turno notturno, e gli facciamo compagnia, così ci dice, ci racconta al 335 30 10 25. Grazie a te di essere dei nostri. Arriva Primogenito e questa è Scusa Caterina.
4: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

scusa Caterina di Primogenito qui su Radio Z nel Fattore Z, una parola chiave per questa canzone che è accondiscendenza. Avete presente in quelle relazioni che ormai hanno dato tutto, no? Un po' esaurite, un po' spremute, quasi spente, però rimane quel fantasma dell'accondiscendenza che non è troppo un fantasma, cioè quella situazione nella quale insomma sei sempre un po' a muovere la testa, è quasi in segno di diniego, anzi no, di accondiscendenza, quella roba lì che tu dici sempre solo di sì. Ecco, 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Arriva anche Tame Impala, questa è Dracula, sempre qui su Z.

0: Fuori legge di Ross Villain su Radio Z, siamo in attesa, cioè lei lo è stata in attesa, e il suo bimbo Francis Knight, giusto? Nato il 2 giugno. Sto andando un po' a memoria, però dicevo, siamo in attesa appunto delle news che la riguardano, insomma ci sono un po' di indizi che ci parlano di qualcosa che potrebbe arrivare a breve. Siete sempre qui su Z alle 21.50, il fattore Z vi porterà fino alla notte, quella vera, e intanto Jimmy Nero con la sua E allora.
1: Rabeton, ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la pica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

E allora la canzone, quella di Jimmy Nero, che ha sicuramente il dono della sintesi, ecco perché voglio dire, le sue canzoni hanno quel contenuto e anche quindi la durata si adatta evidentemente alla durata al Piranha, ecco, visto che viene menzionato spesso. Tutto questo qui su Z, ci siete voi ragazzi, continuate a raggiungermi, 335 30 10 25 è sempre questo il numero, anche con la vostra voce, in tanti pinguini tattici nucleari su Zeta.

Dua Lipa e la sua Training Season ci porta così alla fine della prima ora del Fattore Z. Le ore però sono tre, quindi abbiamo ancora un bel cammino prima di arrivare alla mezzanotte. Complice anche la nostra radiovisione, ragazzi, 266 digitale terrestre o 735 di Sky. Complice anche i vostri racconti serali barra quasi notturni, molto quasi, ancora piuttosto presto, al 335 30 10 25. E complici tutti insieme anche tra poco, sempre qui su Z. 10 secondi alle 22.

Beh, devo dire che la collaborazione tra Emma e Fabri Fibra regala sempre qualcosa di speciale. C'era la versione aggiornata di In Italia, pezzo di Fabri Fibra di un po' di anni fa. Beh, aggiornata poi, insomma, su quella canzone in particolar modo, secondo me gli accorgimenti col passare degli anni sono veramente molto pochi da fare. E poi appunto questa antidroga appena riascoltata qui su Radio Z, e arriva anche Achille Lauro, La città degli angeli.

Karol G, Nicki Minaj, questa che si intitola Tusa, da non confondere con la parola milanese Tusa, che vuol dire ragazza, no? Spesso si dice bella Tusa, si dice una volta, adesso credo non si usi più, mentre nel gergo dei ragazzi colombiani Tusa è quella sensazione profondamente dolorosa che si vive quando finisce una relazione, almeno questo al 2021. Poi sapete, il linguaggio si evolve molto molto rapidamente, vai a capire se questo è rimasto oppure magari è stato soppiantato, sostituito da un'altra espressione. 22:10, siete nel Fattore Z, io sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte e come voi al 335 30 10 25 e con noi anche Shiva, e questa è la sua Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Bugie, la canzone quella di Shiva su Radio Z 22:13 e come sempre c'è un po' di strada da fare prima di arrivare alla mezzanotte con la vostra di complicità e magari qualcuno di voi la strada la sta percorrendo e come o per il ritorno a casa oppure perché comunque c'è il lavoro di mezzo e quindi siete in giro a macinare chilometri. Harry Styles subito, Dance No More.

Irama e la sua Mediterranea 2220 Fattore Z che arriverà fino alla mezzanotte e voi che mi date molta soddisfazione come al solito al 335 30 10 25 si parlava degli amici quelli per strada, quelli in automobile, comunque quelli in movimento. Giulia, io sono sull'autostrada ora per andare dal mio fidanzato a 80 km e questa settimana di pseudoferie ce la godiamo così, quindi qualche giorno di libertà evidentemente in cui si riescono ad incastrare più cose, soprattutto due storie, o meglio una storia a distanza. 335 30 10 25 c'è Madame e questa è Mama Non Mama.

E ci voleva Madame anche in questa serata, la sua mamma non mamma qui su Radio Z con il fattore Z, ragazzi. Alla radiovisione si passa anche di lì, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, non ci volete passare pure voi, proprio mentre arriva Malcolm Todd con Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, con il centrodestra compatto, 113 voti favorevoli su 115 della maggioranza, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, con il voto finale a scrutinio segreto previsto il 25 dicembre. Tra le novità, preferenze e capilista bloccati, protesta delle opposizioni in aula con cartelli contro la riforma. Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere prorogati da Roma per altri 15 giorni per il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid replica duramente e per ritorsione estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia.

0: vento stabili con clima ancora estivo. Dettagli su Trebimete.
1: Via Radio.
2: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna fino alle 5. Chiuso sulla A14 anche il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Riapertura prevista per questo tratto anche in questo caso alle 5. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure della rete potete visitare il sito autostrade.it. Per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: devo dire che siamo campioni metaforici, di ossa rotte. La canzone è quella di Ircomi, che ci porta indietro di qualche anno, e noi belli ancorati al 2026 qui col Fattore Z torniamo tra poco.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
0: Siete su Radio Z, che cosa buona, cosa saggia e giusta, secola seculorum, amen. Ma non siamo qua di remessa, siamo qua ad accompagnarvi in questa vostra serata, almeno fino alla mezzanotte, sappiatelo, ma poi la musica ovviamente continua. Voi che siete connessi magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, o perché no anche con la nostra app, chissà da quale parte del mondo, fosse anche qui vicino a 50 metri, va bene uguale. Scaricate la RTL 102.5 Play, tutti qua presenti nel Fattore Z. Sono Alex Morelli e devo dire che anche questa serata state dando molta soddisfazione con i vostri racconti serali quasi notturni. Tommaso Paradiso, subito, questa è Agitare Coca-Cola qui su Z.

quella ovvia metafora, ormai non c'è neanche più bisogno di spiegarla, dietro il titolo della canzone Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, ascoltato qui su Radio Z. Sono quelle persone che arrivano, ti agitano veramente dal punto di vista proprio sentimentale. Alcuni secondo me ci mettono pure quella caramellina lì alla menta, altro che esplosione.

0: Annalisa 2249 qui su Radio Z con il fattore Z, questo sinceramente che poi chiude esattamente la canzone con quel sinceramente tua, che era un modo, lo dico ai più giovani che magari non hanno più come la non sono più avvezzi a scrivere le lettere proprio a penna di pugno, spesso si terminava proprio una lettera con sinceramente tuo o sinceramente tua, che era anche un bel modo, no? Poi tempo dopo è arrivato il famoso Buona Vita di cui spesso parlo, che è proprio modello rancore, spesso e volentieri viene utilizzato alla fine di una relazione, e allora lì la lettera o la mail piena di cose rancorose la concludi sempre con Buona Vita. E il momento di dedica non è ad una persona ma alla sua città, Milano, Ernia.
1: Ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone è quella di Ernia, dedica, e dicevo appunto, come molti già sanno, dedicata principalmente, anzi assolutamente, ad una città, la sua, che è Milano, alla quale comunque ha già dimostrato, anche attraverso altri riferimenti, un discreto amore, devo dire. Veniva citato anche il suo album in una sua vecchia canzone. Ora, il suo autobus, non l'album, l'autobus.

Gaza Street, altra canzone dalla moltitudine di vite, eh? Tante volte vi ho già raccontato, ma tornerò quando incroceremo di nuovo il cammino di questa del 2021. Se ne sta per andare anche la seconda ora del Fattore Z, e ci siete voi come sempre, avete il 335 30 10 25, quindi tra poco mi ritaglierò anche un po' di tempo per voi perché ve lo meritate e come, e quindi conoscete già il consiglio: state qui. Pochi secondi alle 23.

basterà aspettare il sole, così dice Tedua nella sua canzone, attingendo alla famosa metafora del sole, che è un po' l'uscita dalle situazioni negative. Ecco, però il sole come l'abbiamo vissuto quest'anno, ragazzi, quello non so, ecco, però sembra che siamo un po' fuori dal tunnel finalmente. Che vedo? Elvis Crespo su Z, La Graziosa. Yeah, yeah, yeah.

Rolling Stones con The Colors su Radio Z, 23:09. Voi come sempre 335 30 10 25. Ciao ragazzi, siamo Nico e Bianca. Volevamo condividere con voi questa cosa. Ho regalato una pianta di rosmarino a Bianca perché i fiori erano banali. Beh, sicuramente originale, insolito, e inevitabilmente si può fare anche buon uso, a mio avviso, del rosmarino. Io saprei come usarlo in tante salse diverse, devo dire, persino nel gin tonic me lo metto. Provatelo, perché è una prelibatezza anche lì, quindi sicuramente, beh, immagino anche sia apprezzato, perché avrà manifestato almeno del piacere nell'avere del rosmarino. Ecco, Julie Bresh, serenamente qui su Z.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, la canzone, quella di Julie Bresch, sempre qui su Radio Z, dove ci siete voi. Questa cosa del regalare il rosmarino, devo dire che ha colpito qualcuno, perché dice, ma alcuni amici dicono, beh cavolo, comunque è una cosa, un gesto anche da apprezzare, no? Il fatto di fare qualcosa di insolito, di diverso rispetto ai fiori. Qualcuno aggiunge, beh ci vorrebbe anche l'arrosto insieme. Come? Vabbè. Gaia, Bossa Nostra.

Charlie Charles, Blanco, attacchi di panico, beh, condizione questa che addirittura nel titolo, insomma, fa emergere anche uno stato di fatto di molti che magari non

insomma, non sapendo esattamente bene come comportarsi, almeno su quello hanno imparato un po' ad aprirsi, no? A raccontare un po' più di sé, cosa che magari una volta era un po' meno diffusa, no? Il fatto di raccontarsi in maniera così profonda e magari di vivere anche questo tipo di condizione. 23:20, siete su Z, anche nel momento delle Cat's Eye, e questa è Animal.

Move Like an Animal, bel invito a quello a dimostrare anche il lato un po' più selvaggio, no? E che poi vai a capire come, cioè come lo fai, cioè con la postura, con lo sguardo, quello un po' più gigione, un po' più tenebroso, e poi bisogna avere anche il physique du rock, no? Come si dice. Erano le Cat's Eyes su Z, ora il sole.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento in Liguria questa notte sulla A10 Genova Ventimiglia è chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Genova Pra verso Ventimiglia fino alle 5, mentre nella direzione opposta verso Genova è chiuso il tratto tra Albissola e Celle Ligure e la riapertura è prevista invece alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza rispettando i limiti di velocità. Yeah.

Quante serate in quest'estate passate anche con Samurai J, protagonista diciamo anche in questa serata, con la sua flamenco paranoia, ma lui protagonista devo dire, soprattutto da quell'exploit che ha fatto con Sanremo. Ora, Kamrad.

0: Fred De Palma e Anna Mena, così dal 2018 li ritroviamo qualche anno dopo, devo dire, la loro d'estate non vale. Ci sentiamo tra un attimo, state qui.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Fattore Z su Radio Z, ovviamente, si arriva insieme fino a mezzanotte. Io sono Alex Morelli e ci siete voi, come sempre. Avete il 335 30 10 25 che ci permette e vi permette appunto di renderci partecipi delle vostre vite, così come Alessia e Christian. Ciao Z, grazie della compagnia, ma prego, che figuriamoci. Stiamo tornando a casa dopo cena dai genitori di Alessia, che saranno futuri suoceri e anche futuri nonni, quindi evidentemente c'è qualcuno in arrivo, ragazzi. Auguri a voi. 335 30 10 25. Parlar d'amore. Safe.

Parlare d'amore di Safe su Radio Z 23:42, ce n'è ancora di strada da fare prima di arrivare alla mezzanotte, non tantissima però, ma abbastanza anche per farci raccontare da voi un po' di recensioni anche del martedì, perché sapete che abbiamo anche questa fissa del vedere esattamente poi come sarà andata la giornata quando siamo arrivati quasi alla chiusura. 335 30 10 25 c'è Lose Myself, il nuovo dei The Bowser, sempre qui su Z.

Ava Medi, Villa Banks, questa Tet, altra canzone che ha più vite che la versione originale, probabilmente molti la ricorderanno una decina abbondanti di anni fa, ecco, mentre quella originale, ma quella vera era un pezzo di un compositore azero, cioè dell'Azerbaigian, scritto negli anni 80, ovviamente molto molto lontano, diciamo, dal mondo musicale che conosciamo oggi. 23:49 qui su Z Artify, questa è Swag Music.

Swag Music con Arti 5, protagonista anche questa sera nel Fattore Z, sempre qui su Radio Z, e molti stanno aspettando, l'aspettando Vittoria Tour, che prenderà il via a novembre, ma ci sarà modo appunto di parlarne anche approfonditamente nelle prossime settimane. Siete sempre qui, connessi magari anche con la nostra app RTL 102.5 Play, se no scaricatela intanto Jungle Sunshine.

0: Carl Brave ed Elodie insieme, questa Parli Parli insieme, ma lo schermo diviso, poi c'è quella scena lì dove a un certo punto lui sembra che abbia il corpo di lei e viceversa, ecco, però ognuno rimane al suo posto, ecco. La canzone che però chiude il nostro Fattore Z, ragazzi, godetevi quello che rimane della notte, fatelo anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. E poi per quanto ci riguarda, domani ci ritroveremo quasi a giovedì, ovviamente a partire dalle 21. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.